0: di scattare una foto.
1: Scattiamola questa foto e fatemi vedere dove vi trovate, in ufficio, a casa o al mare. E allora dai che si parte, ingraniamo la marcia, allacciamo le cinture. No, perché tra poco, tra l'altro, parleremo di auto, autovolanti. Sono arrivati.

Carina, canzone del 1991 insieme a Francesco Baccini con il suo qua qua qua qua quando. Tra una decina d'anni più o meno, tra una decina d'anni in cielo vedremo le auto volanti, non parlo di chissà quanti anni. 10 anni le vedremo, ma hanno già preso il via. Sì, sì, no, e non parlo solo di film di fantascienza, cioè ve li ricordate quei film di fantascienza dove già si vedevano queste auto che volavano sopra le città? Ebbene, le prime auto volanti sono arrivate, diverse aziende cinesi stanno lavorando a veicoli che non saranno semplici automobili ma veri mezzi ibridi tra auto ed elicotteri. Uno dei modelli più avanzati, pensate, che può trasportare fino a 6 persone, è elettrico e ha un'autonomia di circa 200 chilometri, più o meno Brindisi Corato o qualcosa del genere. Insomma, in pratica significa collegare città, aeroporti o zone turistiche in tempi rapidissimi, saltando ovviamente completamente il traffico. Poi c'è un dettaglio più incredibile: alcuni modelli, pensate, che possono fare decollo verticale, quindi alzarsi in volo direttamente da un tetto o da uno spazio ristretto, proprio come nei film. Ma tutto questo sta per diventare realtà. E allora voglio sentire le vostre opinioni. Autovolanti, voi cosa ne pensate? 347 7272 274. Le mani

Coez con il suo nuovo singolo qui su Radio Selene. Stiamo parlando di autovolanti che arriveranno prima o poi e se Dio vuole avremo modo di vederle, ma sarà un bene o un male?

mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città di Trani. Un calendario ricco di occasioni da vivere insieme nella casa della cultura, dell'arte, delle emozioni. Prossimo appuntamento a Palazzo delle Arti Beltrani, domenica 28 giugno, ore 21. The Nine Lives of the Soul, una delle voci più distintive del soul americano contemporaneo, quello di Joanna Titters, incontra il contrabbasso di Giuseppe Bassi con i Funk Lives. Il risultato è una raccolta di brani straordinari in cui funk e soul si fondono armoniosamente con l'eleganza del jazz. Scoprite il programma completo su palazzobeltrani.it. Media Partner Radio Selene.

Radio Selene e la nostra musica, adesso ascoltatemi bene. Palazzo delle Arti Beltrami presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, musica

10:35 su Radio Selene. Stiamo parlando quest'oggi di quello che è già arrivato. Tra 10 anni ce ne saranno tante, ma sono già arrivate. Stiamo parlando di auto volanti. Che non lo so, perché voi lo sapete, io sono sempre molto analogica, poco tecnologica, viva Dio oserei anche dire, no? Perché io mi chiedo poi, tutte queste auto in cielo, no? E mi chiedo, ma uno scontro? I rottami dove vanno a finire? Perché sulla strada un incidente resta a terra, no? Quindi se sei coinvolto, sei coinvolto, altrimenti rimani in terra. Ma in cielo no! Cioè, se due auto volanti si scontrano, il problema non è solo per chi è a bordo, ma anche per tutto quello che c'è sotto. Quindi persone, case, strade, altre auto. I rottami in questo caso potrebbero veramente cadere come detriti, no? Avete presente, insomma, come succede con piccoli aerei o droni? Loro dicono che si sta lavorando su sistemi di sicurezza molto avanzati. Dai, ditemi la vostra. Cosa ne pensate al 347-7272-274? Io come lui, eh?

Dove siete? Dove siete? Dove vi trovate? Magari me lo fate sapere, io ho una foto, la foto al mare, a casa, in ufficio, giusto così per rimanere in contatto, per entrare proprio insomma nella vostra vita. Allora, attenzione, perché adesso c'è una novità: è più famosa Angelina Mango o Marco Mengoni? Loro, Angelina ha fatto questo giochino sui social, ha vinto ovviamente Marco Mengoni. Insieme loro li ascoltiamo qui su Radio Selene con Canto d'Amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
2: Autovolanti che sfrecciano sui nostri cieli, sulle nostre teste. Cosa ne pensate? Voglio sentire la vostra opinione al 347 7272 2.

Immagino, chissà quanti di voi ieri sono stati al San Nicola per vedere il super concerto di Eros Ramazzotti, che è stato un successone, oltre 45.000 spettatori che hanno cantato proprio all'unisono i grandi successi di Eros Ramazzotti, ma anche di Biagio Antonacci, perché il super ospite è stato lui, quindi proprio un quasi omaggio a questi due grandi artisti, anche perché insomma poi Eros ha detto: siamo fratelli della musica italiana, è un onore essere qui con voi questa sera a Bari. Questo è quanto ha detto anche Biagio Antonacci, quindi

Anni 80, 1987, grinta, energia, una voce pazzesca, quella della Gianna Nannini che abbiamo ritrovato quest'oggi qui su Radio Selene con I Maschi. Buongiorno, un minuto dopo le 11.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Phil Collins. Allora, stiamo parlando di questa notizia che arriva dalla Cina, perché sono arrivate le auto volanti. E io vi ho chiesto, insomma, voi cosa ne pensate, no? Io posso dire la mia? No, non mi piace come cosa, non mi piace per niente, perché secondo me, no, più metti mezzi in cielo, ovviamente più aumentano i rischi, no? Poi c'è un'altra domanda, no? Ma chi gestirà il traffico lassù? Un vigile urbano volante? Un sistema automatico? Una torre di controllo? Vabbè, ma sentiamo un po' cosa ne pensate voi. Saluto Mimmo da Lecce che dice: no, io già mi agito in ascensore, figurati in una macchina che vola. Grazie, ma passo. Rossella da Ostuni: bellissime sì, ma voglio vedere chi trova parcheggio sul tetto. Ironica. Antonio da Taranto: se servono per evitare il traffico del ponte girevole, io firmo subito. Va bene. Cinzia da Brindisi. Allora dice: secondo me sono il futuro. All'inizio ovviamente spaventano, ma poi diventano normalità. Mi piace molto il messaggio di Andrea da Barletta, che mi scrive: Ilia, ma per favore, preferisco vedere la luce delle stelle e non quelle delle auto. Buona giornata. Ma quanto è bello questo messaggio, mi piace veramente tanto. Allora, vediamo un po', voglio salutare, augurare soprattutto un grossissimo in bocca al lupo per tutto quello che sta per affrontare anche la nostra Marcella, che è da Mesagne, e a proposito delle auto dice: mamma mia, già ci sono troppi incidenti così, poi oltre ad avere gli occhi sulla strada dovremmo averli anche in aria. No, pensa, cioè voglio dire, uno scontro in cielo, i rottami, ma dove vanno a finire? Ma ce lo chiediamo o no?

gli stadio con Ho bisogno di voi. Sì, continuate a inviare i vostri messaggi. Tra poco, insomma, nell'arco della giornata daremo spazio, della nostra mattinata daremo nuovamente spazio a voi. Ma adesso attenzione, perché grazie a Francesco Di Andria e a un'intera lista, oggi scopriamo che è il compleanno della sindaca di Andria, Giovanna Bruno, che tra l'altro, insomma, voglio dire, è stata anche nostra ospite non molto tempo fa insieme alla nostra Maria Rita Minoia per un'intervista bellissima, e lì abbiamo scoperto veramente che meravigliosa persona che è la sindaca di Andria, Giovanna Bruno. E quindi Francesco ci ha tenuto proprio a farci sapere che oggi è il suo compleanno, quindi ha deciso bene di pensare a noi di Radio Selene per farle un mondo di auguri. Quindi, dottoressa Giovanna Bruno, gli auguri arrivano non solo da Francesco dalla sua lista, ma da tutti noi di Radio Selene.

0: da sogno, e io lo so che anche voi come me, ma anche come Silvio Tempesta, eravamo tutti quanti lì a cantare uno dei più grandi successi di Claudio Baglioni con il suo Avrai. E adesso invece cosa avrete voi se non sentire delle emozioni? Cioè un giro pazzesco per dirvi che è arrivato il momento del B-Day.
1: B-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Avremo delle emozioni ascoltando magari la voce della nostra amica che stiamo per contattare, perché questo, lo sapete, è il momento dedicato proprio alle persone a voi più care, quindi tutte le persone che oggi festeggiano il proprio compleanno. Oh, a proposito, auguri a tutti voi che oggi festeggiate il vostro compleanno, ma auguri anche a tutti i Giovanni, le Giovanne. Oggi è San Giovanni, quindi auguri di cuore. Allora, sentiamo subito il cellulare squillare. Siamo a Ruvo di Puglia. C'è questa donna che oggi festeggia il suo compleanno e c'è qualcuno che ha pensato bene di portarla on air, quindi in diretta. Pronto, Annalisa?
2: Sì.
0: Annalisa, buongiorno, benvenuta, buongiorno, su Radio Selene. Auguri!
2: Buongiorno, grazie. Grazie.
0: Tanti tanti auguri, Annalisa.
2: Grazie mille.
0: Grazie a te per aver risposto alla nostra chiamata. Come stai, Annalisa?
2: Bene, bene.
0: Dove ti trovi? Mamma, guarda, ne parlavamo proprio oggi, però dicevo questa cosa, che è vero che fa caldo, ma se torniamo indietro di qualche settimana e non tanto, ti ricordi vento, freddo, pioggia, temporale, grandi?
2: Sì, cioè, no.
0: va bene così, vero?
2: Ah, sì, decisamente meglio, sì, sì.
0: Poi dai, insomma, noi abbiamo la fortuna di avere il mare a due passi, quindi quando è possibile si va. Come ad esempio festeggerai questo compleanno, Annalisa?
2: Al momento non ho organizzato nulla, fino a stasera si vedrà.
0: Bene, bene, ma al vediamo momento io ti dico che sei circondata da un sacco di persone che ti vogliono bene.
2: Ah, mamma mia, grazie.
0: E qualcuno che ha pensato bene anche di dirti semplicemente questo, in questa giornata speciale, auguri di cuore, ma soprattutto ricordati che ti vogliamo un bene immenso. Quindi

0: do.
1: Questa è la nostra musica, quella di Radio Selene, ma anche i nostri live. No, dico, siete pronti? Perché domani, sì, domani, giovedì 25 giugno, noi di Radio Selene siamo in Grand Shopping Mongolfiera Molfetta per seguire e raccontare in diretta il firmacopie di Samurai J, proprio a partire dalle 17. Proprio così Samurai J incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album, Amatore. Tra l'altro, insomma, contiene anche il successo sanremese Ossessione, che tutti quanti noi conosciamo perfettamente. Ebbene, sappiate che le copie dell'album sono disponibili presso il punto vendita Media World. E noi di Radio Selene vi aspettiamo domani, giovedì 25 giugno, in Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
2: Questa è Radio Selene.
1: Errata, corrige, c'è Francesco D'Andrea che ci fa sapere che oggi non è il compleanno della sindaca di Andria, Giovanna Bruno, ma è il suo onomastico. E allora tanti auguri, perché stima e affetto da tutti noi non cambiano.

Funk, la nuova di Francesco Gabbani. Voglio salutare Michele D'Andria che, a proposito di auto volanti, mi dice: dicono che i Simpson prevedono tutto, mi sa che anche Futurama non scherza. Hai ragione, Futurama, che tra l'altro anche questa è una serie animata, ma dovevi sapere, cara Michela e un po' tutti quanti voi, che il creatore è lo stesso dei

Siamo sempre noi di Radio Selene ad accompagnarvi ancora. Buongiorno, con noi c'era Bob Sinclair con Elettrico Romantico. Ed eccoci qui, giunti in questa che è la nostra terza e ultima ora insieme, come sempre con Ilia D'Arco, ancora per un po', fino alle 13, ancora news, curiosità e musica, musica, musica. Subito Levante.

Sembra quasi che dica più di una cosa. Alzo fallo, l'abbiamo capito tutto. Mangulo forse no, non lo sappiamo, ma che grande canzone, Zucchero Fornaciari con il suo Pippo. Allora, mamma mia, stavo leggendo di questa notizia che arriva direttamente, insomma, dal nostro territorio, dalla nostra Puglia, no? Questo maxi concorso per OSS in 21.000 per 1.000 posti e lunghe attese prima del test. Proprio così, 21.000 persone si sono candidate per questo maxi concorso da operatore sociosanitario per appena 1.000 posti disponibili, cioè tradotto significa più di 20 persone per ogni singolo posto, che sono veramente numeri enormi, no? Che insomma raccontano proprio una realtà precisa, insomma, se vogliamo, perché oggi il lavoro stabile è diventato quasi un miraggio e ovviamente quando si apre questa possibilità, insomma, migliaia di persone poi si mettono lì in fila, quindi in bocca al lupo veramente a tutti. Anche perché poi, se pensiamo anche al ruolo dell'OSS, sappiamo che uno di quei lavori fondamentali, spesso silenziosi, ma sono veramente indispensabili, perché insomma loro si prendono cura veramente di persone anziane, di persone fragili, di persone malate, di persone che chiaramente ne hanno assolutamente bisogno, e non è facile, no, entrare poi nelle loro vite, anche perché spesso insomma queste persone non accettano la presenza di un estraneo, quindi bisogna essere veramente in grado di supportare insomma queste persone che ne hanno veramente bisogno. Ma d'altro canto c'è anche questa storia che racconta un'altra realtà, quella di tanta gente che cerca lavoro, che cerca sicurezza, che cerca dignità, che cerca futuro. Perché insomma ogni domanda presentata poi non c'è solo un curriculum, ma sicuramente insomma, che ne so, un mutuo sulle spalle, una famiglia, un figlio da crescere, un sogno di stabilità. E quindi veramente in bocca al lupo a tutti quanti loro e a una nostra ascoltatrice che è lì insieme a loro. E adesso la nostra musica con Lose Ain't.

Lucent qui su Radio Selene. Sì, alzatelo il volume, perché adesso vi regalo una carezza, ma veramente una delle canzoni più belle che io amo di tutte quelle, insomma, dei Negramaro. Qui siamo nel 2005, questo è solo 3 minuti.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

dobbiamo dirlo, dobbiamo ammetterlo, così come stavamo parlando a microfoni spenti con Silvio. Non è Freddy, ma è stata veramente un'interpretazione pazzesca quella di George Michael con Somebody to Love. Ritorniamo a noi, ci sono i vostri messaggi ancora un bel po', quindi vedremo quanti riesco a leggerne. Intanto parto con Giovanni che mi scrive da Barletta a proposito di auto volanti. Lui mi scrive: nel mondo attuale fatto di ritmi frenetici, le auto volanti sicuramente ridurranno i tempi di percorrenza e per tanti saranno la svolta negli spostamenti. Io, dice lui, però preferisco quando funzionano i vecchi treni, anche perché, come diceva il bravo Biagio Antonacci in uno dei suoi primi pezzi, ma che fretta c'è, canzone che tra l'altro proprio grazie a Giovanni ascolteremo tra poco. Daturi, Pierpaolo invece mi scrive: ma Ilia, molti non sanno guidare a terra, ma figurati in volo. Assolutamente ragione. Nando che dice: proprio il caso di dire ma restiamo con i piedi per terra. Saluto il mio amico Johnny B, Rocco da Potenza, che dice: ma in questi casi la precedenza è a destra oppure a sinistra? Anche in questo caso hai assolutamente ragione. Un bacio grandissimo anche a te, così come saluto anche Lello da Belvedere. Cioè, mamma mia, penso che sarà sicuramente una bella giostra. Domenico da Molfetta dice: ma guarda, potrebbe essere anche un'ottima notizia, perché devi sapere che mia moglie ha paura di volare, quindi in quel caso non mi accompagnerebbe più il sabato e la domenica, o non mi chiederebbe più il sabato e la domenica di dire: amore, mi porti al centro commerciale? Lo so, meglio ridere che piangere. Vedremo quello che accadrà. Intanto torniamo nuovamente alla musica, la nostra musica che continua ad accompagnarvi. Questa è Radio Selene, questo è un pezzo del 2024, da poco, quello di Jack Savoretti.

grazie a lui siamo andati a ritrovare, a riascoltare questa canzone del 1993 con Che fretta c'è? Non c'è nessuna fretta, quindi ancora una volta ovunque voi siate, magari siete alla guida della vostra auto, quindi relax, piano, guidate piano e ascoltate la nostra musica, tra l'altro con una bella novità che è quella di Maria Antonietta e Colombre con Senza vestiti.

nuova dei Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo siento. E voi lo sentite? Che pezzone! Quasi per chiudere il nostro appuntamento, Duran Duran.

0: Volato, è terminato anche questo nostro appuntamento di questo mercoledì 24 di giugno. Merci beaucoup, grazie a tutti quanti voi per essere stati in mia compagnia, a Silvio Tempesta per la parte tecnica. Buon proseguimento di giornata, baci da Ilia e a domani.
1: Radio Seleni.

0: And everybody go.
1: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.

Stai ascoltando Radio Selenium.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Giovedì 25 giugno 2026 è il 176esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:36 e tramonta alle 20:49. I santi del giorno sono San Prospero d'Aquitania e San Guglielmo di Montevergine da Vercelli. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 25 giugno del 1857 Charles Baudelaire pubblica I fiori del male, raccolta di poesie che ispirerà il decadentismo letterario, nato in Francia verso la fine del XIX secolo. Nel 1947, con il titolo Il retro casa, viene pubblicata ad Amsterdam l'edizione originale del diario di Anna Frank. Nel 1967 viene trasmesso per la prima volta nella storia il primo programma televisivo in Mondovisione. Si tratta di Our World. Nel 1974, nelle edicole di Milano, esce il primo numero di Il Giornale di Indro Montanelli. E nel 1991 la Slovenia e la Croazia dichiarano la propria indipendenza dalla Jugoslavia. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 25 giugno del 1978 l'Argentina vince i mondiali di calcio in casa, battendo in finale l'Olanda per 3-1. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 25 giugno del 1985 l'ultima poesia di Marcella e Gianni Bella è in cima alla hit parade. Nel 2007 Irene Grandi è prima in classifica con Bruci la città. E nel 2010 Biagio Antonacci e Leona Lewis lanciano Inaspettata. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo George Orwell, nato a Motihari il 25 giugno 1903 e scomparso a Londra il 21 gennaio 1950. Autore tra i massimi della letteratura fantascientifica, viene ricordato anche tra i più insigni saggisti di lingua inglese del Novecento. E ricordiamo George Michael, nato a Londra il 25 giugno 1963 e scomparso a Goring-on-Thames il 25 dicembre 2016. Star della musica mondiale, con circa 110 milioni di dischi venduti, è uno degli artisti musicali britannici di maggior successo. Compie oggi 83 anni il cantautore, paroliere e scrittore di grande spessore Roberto Vecchioni. Stesso numero di candeline per il saggista, opinionista e giornalista italiano Vittorio Feltri. Spegne 43 candeline Tommaso Paradiso, cantautore, compositore e musicista italiano, noto per essere stato il frontman dei The Giornalisti. Ne spegne invece 40 l'ex sciatrice alpina e telecronista sportiva italiana Nadia Fanchini. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 25 giugno 2009 del re del pop Michael Jackson, l'artista di maggior successo di tutti i tempi. Il suo Thriller è l'album più venduto nella storia della musica ed è vincitore di 8 premi Grammy. E il proverbio del giorno è: giova assai a un tipo duro dar la testa contro il muro.
0: Stai ascoltando

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
6: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
7: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 28 giugno, da New York a Trani, la voce di Joanna Tether si incontra Giuseppe Bassi e i Funk Lives per un viaggio tra soul, funk e jazz dal ritmo irresistibile. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata di 1 km circa tra gli svincoli di Trepuzzi, Surbo e di Lecce in direzione Lecce. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata per circa 1 km tra gli svincoli di San Pietro Vernotico e di Torchiarolo, in entrambe le direzioni in provincia di Brindisi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è...

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Ben ascesa alla stazione, dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva

0: Questa è Radio Seleni. L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, con gli affari finalmente tornerai al sereno. Darete il massimo nelle questioni professionali, ma anche le finanze saranno gestite al meglio. Se ci saranno situazioni particolarmente stressanti con i colleghi, risolvetele con calma e pazienza. Toro, sul fronte professionale molte situazioni iniziano lentamente a migliorare. In amore torna la voglia di fare progetti, di programmare un viaggio o semplicemente di condividere più tempo con chi amate. Gemelli, sciogliere una matassa piuttosto ingarbugliata sul posto di lavoro potrebbe essere motivo di una promozione o di un innalzamento delle risorse a vostra disposizione. Nel vostro team professionale penderanno tutti dalle vostre labbra. Cancro, le stelle vi regalano una giornata intensa, dinamica e ricca di opportunità. Sarete particolarmente convincenti e riuscirete ad ottenere attenzione e ascolto in ogni ambiente. Le vostre idee meritano spazio e finalmente qualcuno ve lo darà. Leone, delle esperienze formative si inseriranno in un contesto di lavoro piuttosto altalenante. Questo potrebbe rappresentare per voi una vera e propria opportunità, se impiegherete ogni energia per questo obiettivo. Vergine, avete una grande forza interiore e questa giornata vi aiuterà a trasformare l'insicurezza in determinazione concreta. Anche l'amore sarà protagonista. Le coppie vivranno momenti vivaci. Bilancia. Ci sarà un momento in cui guarderete indietro e capirete che non stavate crollando, ma semplicemente cambiando pelle. Questa giornata merita attenzione perché potrebbe portare notizie interessanti. Scorpione. Sarà una giornata piuttosto ambigua al lavoro. Se ci saranno piccole novità da una parte, dall'altra si verificheranno anche delle difficoltà nel perseguirle. Sagittario, le esperienze vissute di recente vi hanno insegnato molto e adesso siete pronti a utilizzare quella consapevolezza per costruire qualcosa di diverso. Anche il desiderio di viaggiare o di cambiare aria si farà sempre più forte. Capricorno, è il momento giusto per migliorare alcune abitudini e dedicare maggiore attenzione al vostro benessere psicofisico. Nel lavoro sarete particolarmente efficienti, soprattutto nelle prime ore della giornata. Acquario, il vostro raziocinio insieme alla creatività saranno un connubio eccezionale oggi, che vi permetterà di uscire dalla situazione di stallo in cui vi trovate. Vedrete che le cose miglioreranno in breve tempo. Pesci, avrete voglia di fare progetti oggi, di rimettervi in gioco e di tornare a credere nelle vostre idee. Siete persone molto creative, ma spesso rischiate di perdervi nei dettagli o di cambiare direzione all'ultimo momento. Oggi vi saluto con le parole di Richard Burton. Le false amicizie, come l'edera, imputridiscono e rovinano il muro su cui sono cresciute, mentre le amicizie autentiche danno nuova linfa alle cose. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
5: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
6: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 28 giugno, da New York a Trani, la voce di Joanna Tether si incontra Giuseppe Bassi e i Funk Lives per un viaggio tra soul, funk e jazz dal ritmo irresistibile. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
2: Buongiorno e siamo a giovedì 25 giugno, ma ben trovati, ma soprattutto ben svegliati, sempre se avete dormito bene, è vero, a me fanno molta tenerezza le persone un po' più su con l'età che al mattino a quest'ora vanno a farsi la passeggiata, perché effettivamente è l'ora ideale, perché hai quella percezione un po' più di fresco, senza esagerare naturalmente. Eppure ieri pomeriggio un nubifragio, ma una situazione veramente spaventosa, si è abbattuta su Taranto. Di questo parliamo tra poco, c'è un tempo veramente pazzo. Ciao Silvio Tempesta, lui si occuperà della parte tecnica. Siamo qua in diretta anche per quest'oggi, come vi dicevo, ben svegliati.

0: carini che sono insieme, Giovanotti ed Alfa, con questa buon vento su Radio Selene. Le notizie per noi a quest'ora, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Due scosse di terremoto violentissime, la più forte di magnitudo 7.5, hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Panico e disperazione tra la gente che in pochi minuti ha perso tutto nella capitale Caracas, come in una vasta zona ad ovest del paese. Si teme una strage. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso i voli. In tante aree dello scalo il tetto è crollato, con scene di panico tra i passeggeri. La presidente ad interim del Ciro Rodriguez ha annunciato lo stato di emergenza e lanciato un appello all'unità nazionale. Dopo le prime due scosse abbiamo avuto 20 repliche. Il mio messaggio ora è mantenere l'unione e la calma per salvare vite. Gli Stati Uniti offrono aiuto. Bufera sulle parole di Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News svela che 500 aerei americani sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO in visita alla Casa Bianca era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare statunitense contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump. Ma le sue dichiarazioni scatenano l'attacco delle opposizioni, che chiedono alla premier Meloni di chiarire subito in Parlamento. Sorpreso il Ministero della Difesa, un messaggio fallace, dice: sono stati autorizzati solo voli tecnici e logistici come da accordi. Poi la precisazione del portavoce della NATO. La cronaca è una strage in famiglia maturata per dissidi e insoddisfazioni. Mi sono liberato di loro, ha detto Piero Moriconi, 63 anni, dopo aver ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko, di 24 anni, e la moglie Katie Andreoni, di 52 anni. Il duplice omicidio si è consumato a Pieve di Camaiore, in Versilia. L'uomo, ancora armato, è poi salito su un tetto dove è stato bloccato dai carabinieri. Mirko, una passione per la musica e il sogno di fare il cantante, aveva scritto sui social: è brutto pensare che un padre ti preferisca morto che gay. Chiara Guerra, la professoressa 53enne di Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia, è stata uccisa dal nipote 17enne reo confesso con 42 coltellate. È l'esito dell'autopsia terminata nella tarda serata di ieri e durata oltre 4 ore, svolta all'ospedale civile di Porto Gruaro. Il caldo non dà tregua e miete vittime. 5 persone sono morte per le alte temperature, 2 agricoltori nell'Odigiano e nel Piacentino, un lavoratore nel Padovano, un clochard a Napoli e un uomo al cimitero di Gerlasco. Oggi saranno 17 le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'AFA. Prevista una riunione tecnica al Ministero della Salute con Schillaci. Lunghe file fuori dagli Uffizi, visite contingentate e stop alla vendita dei biglietti per i condizionatori in tilt. In Francia un altro morto per annegamento, un bimbo di 6 anni. Dal 18 giugno le vittime sono 42. In Gran Bretagna temperature fino a 39 gradi. Allerta rossa a Londra e in Galles. Scuole e uffici chiusi. Calcio, terzo e decisivo turno della fase a gironi dei mondiali 2026. Brasile e Marocco volano ai sedicesimi di finale, chiudendo a pari merito con 7 punti nel girone C. Ma il primo posto va ai verde oro di Ancelotti per una migliore differenza reti. La Seleção, trascinata da uno scatenato Vinicius, batte 3-0 la Scozia. Il Marocco ribalta Haiti e vince 4-2. Nel gruppo B si qualificano al turno successivo la Svizzera, che passa come prima con 7 punti, e i padroni di casa del Canada, battuti 2-1 proprio dagli elvetici. Nell'altra sfida il successo per 3-1 con il Qatar consente alla Bosnia Erzegovina di nutrire serie speranze di essere ripescata tra le migliori terze. Il Messico fa 3-3, batte 3-0 la Repubblica Ceca e conquista l'accesso ai sedicesimi da primo del gruppo A. Risultato storico per il Sudafrica, che batte la Corea del Sud 1-0 e accede per la prima volta alla fase ad eliminazione diretta di un mondiale. È tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
5: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Radio Selene.
2: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Giovedì 25 giugno noi di Radio Selene siamo in Grand Shop in Mongolfiera Molfetta per seguire e raccontare in diretta il firmacopie di Samurai J a partire dalle 17. Samurai J incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Amatore, che contiene il successo sanremese Ossessione. Le copie dell'album sono disponibili presso il punto vendita Media World. Noi di Radio Selene ti aspettiamo giovedì 25 giugno in Grand Shopping Mongolfiera. Grande, da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro del...
6: Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai J incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album, Amatore. Grande da non crederci, Grand Shopping Mongolfiera, Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Radio Selene.
7: Buongiorno e buon giovedì 25 giugno a voi mattinieri, a voi che avete già iniziato questa ennesima giornata calda qui in Puglia. Noi vi facciamo ascoltare Buona Domenica, la canzone di Safe, e poi arriva dal 1999 Sasha, If You Believe.

Love, Sasha su Radio Selene. Allora parliamo di questa bomba d'acqua. C'è una giornata calda come quella di ieri, temperature alte, bollino rosso. Stiamo qui a preoccuparci di persone anziane, delle persone fragili, dei bambini, di chi ha delle patologie. Stiamo facendo le raccomandazioni da un po' di giorni, poi boom, arriva ad un certo punto una cosa che non ti aspetti, perché ieri mattina questa perturbazione così violenta non era obiettivamente proprio contemplata. E ieri nel primissimo pomeriggio invece un violento nubifragio si è abbattuto su Taranto e ha provocato diversi disagi. A parte che ho visto delle immagini, ho visto dei video, c'è la bufera del vento con l'acqua che spazzava qualsiasi cosa. Chiaramente i video hanno cominciato poi a diventare virali, quindi ci siamo resi conto di quello che chiaramente stava accadendo, oltre a tutte le segnalazioni che arrivavano in tempo reale poi in comune. Tra le principali criticità registrate ci sono numerosi alberi e rami caduti, quindi questo vi fa capire la violenza anche del vento, e con chiaramente problemi poi alla circolazione stradale. La gente che si è ritrovata a convivere con questa situazione inaspettata, come appunto vi dicevo, subito sono entrate al lavoro le squadre operative che sono state al lavoro fino a tardo pomeriggio, proprio per mettere in sicurezza un po' tutte le zone maggiormente colpite, e poi insomma è tornato il sereno a quanto pare. Previsioni del tempo.

estive, cabana Irama su Radio Selene. A proposito di estate, qui fioccano le lamentele. In realtà in questa settimana abbiamo letto anche degli articoli su quanto la Puglia sia costosa per le vacanze, lo conferma un nostro ascoltatore di Andria che scrive: per una settimana di agosto in vacanza nel Salento tutto pieno, altro che crisi, e vorrebbe andare appunto lui nel Salento, ma mi sa che devi cambiare zona, devi cambiare zona. Poi ci sono delle altre belle zone della nostra Puglia che magari neanche conosciamo. Sì, bisognerebbe forse giocare con un po' di anticipo, perché chi arriva da altre zone dell'Italia e chiaramente si organizza. Considerate che io ho conosciuto l'anno scorso delle persone che per la prima volta erano state in Puglia e gli era piaciuta così tanto che l'anno scorso in estate, prima di andare via, hanno prenotato per questa estate 2026. Quindi insomma, voglio dire, arrivare il 25 di giugno e cercare una settimana nel Salento è, diciamo, la vedo un po' complicata. Vabbè, voi mi state già muovendo, vi siete già mossi per le vostre vacanze, qualche giorno per staccare la spina, tutti ne abbiamo bisogno. 347 72 72 2

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!

0: tasse. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
1: Scegli ora ING Business Banking.
0: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
2: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 28 giugno, da New York a Trani, la voce di Joanna Tether si incontra Giuseppe Bassi e i Funk Lives per un viaggio tra soul, funk e jazz dal ritmo irresistibile.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
7: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
8: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Catria e le Paco Amoroso con la collaborazione di Jack Black su Radio Selene. Ora le previsioni del tempo.
1: Il meteo in Puglia.
0: Il meteo in Puglia oggi, giovedì 25 giugno 2026. L'alta pressione si rafforza ulteriormente per il dominio dell'anticiclone africano. Anche questa giornata sarà contrassegnata dal bel tempo con al più qualche annuvolamento sulla Naonia, con nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena comunque in serata. Venti deboli con mari poco mossi. Caldo intenso con temperature massime comprese tra 29 e 34 gradi, minime tropicali.
1: Stai ascoltando Radio

0: Giù su Radio Selene, giovedì, venerdì, sabato, domenica. E allora Beach Tour!
1: Beach Tour!
0: Si torna in spiaggia, si torna a farvi divertire, si torna a farvi giocare, a vincere premi e gadget di

fatto una tappa, ne mancano 16, tante novità all'interno di questo tour. Considerate che c'è naturalmente la radio da vivere in spiaggia, con i piedi sulla sabbia, il mare a bella vista, il sole in faccia e tante persone che abbiamo la possibilità di incontrare. Perché non venite a trovarci in una delle tappe? C'è il calendario disponibile per voi, cercate la tappa più vicina a voi, andate sul sito radioselene.it. Io intanto vi ricordo quali sono le prossime tappe. Vi dicevo, domenica 28 giugno saremo a Lido Azzurro, a Pani Brindisi, e poi, per darvi qualche anticipazione, domenica 9 agosto torniamo al Murmur Beach a San Pietro in Bevagna. Ogni tappa viene raccontata sui social e in diretta su Radio Selene dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026 Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
3: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.

0: Situazione tra Emma Marrone e Rocomi su Radio Selene, per noi anche Rihanna.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Chiaramente il titolo della canzone di Francesco Gabbani, riascoltata su Radio Selene. Le notizie per noi, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Due scosse di terremoto violentissime a breve distanza una dall'altra hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Il primo bilancio ufficiale parla di 32 morti e 700 feriti, ma i numeri sono destinati a salire. Lo stato più colpito è La Guaira. Secondo l'ambasciatore italiano in Venezuela, De Vito, al momento non risultano vittime tra i nostri connazionali, ma molte case sono state distrutte. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale che ha sospeso i voli. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, ha annunciato lo stato di emergenza e lanciato un appello all'unità nazionale. Le dimensioni del disastro fanno dunque pensare al peggio. La prima scossa è stata di magnitudo 7.1, la seconda addirittura di 7.5. Si è trattato del sisma in Venezuela più violento da 126 anni a questa parte.
2: E trema ancora la terra e i campi Flegrei. Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata dai sismografi alle 4:17 a una profondità di 3 chilometri e con epicentro a 2 chilometri da Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli, soprattutto in piani alti nei quartieri che confinano con l'area Flegrea. Non si segnalano danni a cose o persone. La scossa di oggi arriva a distanza di 24 ore dallo sciame sismico verificatosi sempre ai campi Flegrei la notte precedente con l'evento di punta di magnitudo 3.
3: Bufera sulle parole di Rutte, che in un'intervista a Fox News svela che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO in visita alla Casa Bianca era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump, ma le sue dichiarazioni hanno scatenato l'attacco delle opposizioni, che ora chiedono che la premier Meloni chiarisca subito in Parlamento. Sorpreso il Ministero della Difesa, che parla di messaggio fallace e chiarisce: sono stati autorizzati solo voli tecnici e logistici come da accordi. Dopo le parole di Rutte interviene anche l'Iran: l'Italia spieghi la sua complicità, ci saranno conseguenze.
2: Quasi 5 anni dopo la firma dell'accordo del Quirinale, a novembre 2021 ad Antibes, Italia e Francia tornano a riunirsi per un vertice intergovernativo. Cooperazione transfrontaliera, cooperazioni nella difesa, nello spazio, nel settore dell'energia, nei trasporti e nelle infrastrutture sono i temi sul tavolo del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron. L'obiettivo del vertice bilaterale, spiegano fonti dell'Eliseo, è tornare alla realtà concreta dei fondamentali dei rapporti tra i due paesi, rafforzando i legami in particolare nella difesa, nello spazio e nell'energia.
3: Non si ferma l'ascesa dell'afa sull'Italia. L'ultimo bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute mostra un inarrestabile crescendo di città in rosso. Il livello di allerta massima già oggi interessa ben 17 città, numero che salirà ancora domani con 18 capoluoghi con bollino rosso su 27 monitorati.
2: I mondiali americani: il Brasile batte la Scozia 3-0 e vola ai sedicesimi da prima nel girone C, a pari punti col Marocco, che ribalta Haiti 4-2 e si qualifica come seconda per una peggiore differenza reti. Messico prima del gruppo A dopo il 3-0 sulla Repubblica Ceca. Risultato storico per il Sudafrica, che batte la Corea del Sud 1-0 e accede per la prima volta alla fase eliminazione diretta di un mondiale. Nel gruppo B si qualificano Svizzera e Canada. Elvetici primi nel girone dopo la vittoria per 2-1 sui canadesi. Bosnia-Qatar finisce 3-1. Il team di Dzeko sarà ripescato.
3: È tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Selene.
5: Torna RDS Summer Festival. Il 27 giugno in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
6: Benji e Fede, Emma, J-Ax, Noemi, Raff e tanti altri.
5: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
7: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Giovedì 25 giugno noi di Radio Selene siamo in Grand Shop in Mongolfiera Molfetta per seguire e raccontare in diretta il firmacopie di Samurai J a partire dalle 17. Samurai J incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Amatore, che contiene il successo sanremese Ossessione. Le copie dell'album sono disponibili presso il punto vendita Media World. Noi di Radio Selene ti aspettiamo giovedì 25 giugno in Grand Shopping Mongolfiera. Grande, da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
8: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
7: Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai J incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album, Amatore. Grande da non crederci, Grand Shopping Mongolfiera, Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Radio Selene.
0: Dei riti prima di andare a dormire, fa sempre la stessa cosa puntuale, anche perché veramente poi può diventare scaramanzia, ma di questo parliamo tra poco. Subito riascoltiamo Fred De Palma con Anitta e Miss Killa, La testa gira, e poi Baltimora.

0: Tarzan Boy, erano gli anni 80. Bentornata Gaia.
1: Eccomi qui, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Gaia, ormai sono un po' di giorni che ci fa compagnia, però dal 6 di luglio, lo ricordo, ci saranno dei cambiamenti qui su Radio Selena in fatto di palinsesto, quindi lei potrete ascoltarla comunque nella sua fascia, poi vi sveleremo qual è prossimamente, quindi tutti i giorni sarà in palinsesto. Allora, questa mattina di che cosa parliamo? Io qualcosa l'ho già anticipata, parliamo di riti, la sera prima di andare a dormire. Partiamo dal fatto che, secondo degli studiosi, mangiare uva prima di andare a dormire aiuta a dormire meglio, perché l'uva contiene della melatonina naturale. E quindi già questa è una cosa positiva, no? Però non è che l'uva si trova tutto l'anno.
1: Infatti.
0: E quindi uno come si organizza con le tisane alla melatonina, che vanno fortissime. Anch'io ne faccio uso, devo dire, ci sono dei periodi o delle serate in cui particolarmente ne ho bisogno. Certo, la cosa calda di questi tempi non è proprio il massimo. Però insomma, voglio dire, perché si preferisce berla calda, almeno questo è quello che ci consigliano. Però dicevo, ogni santa sera c'è qualcosa che noi facciamo puntuale proprio prima di andare a dormire. Qual è la tua?
1: Io in realtà non ne ho una, perché sono quel tipo di persona che appena si appoggia proprio sul cuscino si addormenta. Sono un bradipo, però conosco delle amiche che usano l'ASMR.
0: Che sarebbe?
1: Vabbè, ha un nome tutto complicato in inglese. Sostanzialmente è una sensazione di rilassamento talmente forte che ti addormenti in 5 secondi.
0: Ma ci sarà qualcosa che fai prima di poggiare la testa sul cuscino?
1: Ma no!
0: Il culetto sul materasso. Cioè...
1: O leggo un libro, oppure magari metto la sveglia, non ho un rito particolare.
0: Vedi, perché tu vivi a casa ancora con i tuoi genitori.
1: Sì.
0: Ecco, quindi non hai le preoccupazioni del gas, della luce, della porta, eccetera,
1: no.
0: Eccetera. Li avrai.
1: Pure
0: tu, perché molto spesso sono quelle, no, le nostre preoccupazioni. Ho chiuso bene la porta, ho chiuso bene il gas, il cane è dentro casa, il gatto è fuori casa. Cioè, diciamo che sono tutte queste dinamiche, oltre a controllare il cellulare. Io l'ultima cosa che faccio è controllare il cellulare, se ho messo la vibrazione, perché il telefono che ti squilla alle 4 del mattino quando hai la sveglia alle 5 è una tortura e quindi non si può accettare. E quindi quella è la cosa mia. I vostri riti invece quali sono?
1: Ditecelo al 347-7272-274, mandateci una nota vocale soprattutto.
0: Sì, fateci sentire le vostre voci o comunque WhatsApp utilizzando appunto il numero che vi ha appena dato Gaia.

0: riti prima di andare a dormire la sera, ne parliamo questa mattina. C'è Gaia con me, leggi questo, va.
1: Allora, vivendo in campagna controllo se sono chiuse finestre e porte, inserito allarme. Buongiorno a tutti, ciao Gianni.
0: Ciao Gianni, vedi la vita dell'adulto, diciamo, che vive comunque in famiglia e i controlli diventano un po' più importanti. Uno si barrica in casa con tutto quello che succede e si sente, purtroppo è così. Allora, ci sono altri WhatsApp, ma ve li leggiamo tra poco perché siamo leggermente in ritardo. 347 72 7

0: Buongiorno da Radio Selene, buon giovedì. Ora ci spostiamo nel mondo del Palazzo delle Arti Beltrani. Presenta infatti la stagione artistica 2026. In programma grandi concerti, teatro, jazz, musica classica, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi proprio nel cuore della città di Trani. Un calendario davvero ricco di occasioni da vivere insieme nella casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Il prossimo appuntamento a Palazzo delle Arti Beltrani è fissato per domenica 28 giugno alle 21 The Nine Lives of Soul, una delle voci più distintive del soul americano contemporaneo, quella di Joanna Titters, incontra il contrabbasso di Giuseppe Bassi con i Funk Lives. Il risultato è una raccolta di brani straordinari in cui funk e soul si fondono armoniosamente con l'eleganza del jazz. Scoprite il programma completo su palazzobeltrani.it. Media partner Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 28 giugno, da New York a Trani, la voce di Joanna Titters incontra Giuseppe Bassi e i Funk Lives per un viaggio tra soul, funk e jazz dal ritmo irresistibile.
4: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
8: Grazie.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1.

0: 1688 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a voi.
0: V-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Questa è Radio Selene.

0: siamo in diretta in questo giovedì. Siamo perché c'è Gaia anche questa mattina con me. Oggi si parla di riti, riti prima di andare a dormire. Che cosa fate puntualmente? Magari ci avete pensato, avete detto, però è vero, io tutte le sere a quell'ora faccio sempre la stessa cosa. Magari non è diverso, però prima di andare a dormire faccio la stessa cosa. Allora, mandiamo un saluto a chi scrive: guardo un po' di televisione in poltrona, seguo delle serie perché sono brevi, altrimenti mi addormento già lì. Mi aiuta a rilassarmi e conciliare il sonno, una specie di preparazione alla notte. Intanto buona giornata a tutti, soprattutto a te Maria, grazie, molto gentile. Poi qualche altro WhatsApp dice così:
1: tra gli aspetti meno gradevoli di avere un gatto c'è sicuramente quello di pulire ogni sera la lettiera di sabbia dove la micia fa i suoi bisognini. Ciao Luca.
0: Ti tocca. Poi sì. Francesco di Alberobello: ascolto qualche video horror, curiosamente mi aiutano
1: come fai?
0: A dormire.
1: Ma come fai Francesco? Io veramente
0: rifuggo proprio.
1: Esatto, cioè. O mi verrebbero gli incubi oppure non mi addormenterei.
0: No, per niente, anzi notti e notti e notti sveglia. Lori da Bari: come molti guardo il telefonino, quanto è vero tutto questo. Poi ancora: sì, prima di andare a dormire mi faccio un giro per vedere se ho chiuso tutto, okay, la porta d'ingresso, se ho aperto tutto, la finestra della cucina e quella del soggiorno, passo per il bagno e poi mi infilo a letto, un piccolo tour.
1: Sì, l'home tour.
0: Un saluto a Veronica.
1: E poi porto il cane a fare pipì 11:30, mezzanotte.
0: Anche d'inverno? Fa freddo.
1: È vero.
0: 11:30, mezzanotte, effettivamente d'inverno è un po' tardi. Allora, se avete ancora dei riti da raccontarci potete farlo. 347 727 274. Quando

0: mandiamo un saluto a Salvatore, che rappresenta con il suo WhatsApp tutti coloro che non dormono la notte ma fanno turni di lavoro.
1: Ecco.
0: Certo, tutte le notti io posso capire in una settimana ti capitano due turni, tre turni, quattro turni.
1: Però ogni giorno.
0: Tutti i giorni della tua vita, cioè hai ribaltato praticamente i ritmi proprio della tua giornata, e quindi lui non ha riti di per la poi magari facciamo i riti
1: per la mattina
0: giorno, e ti chiamiamo proprio per darti la possibilità di esprimerti, perché effettivamente la sua vita è un po' diversa. Grazie, comunque un saluto a te, però sei sveglio a quest'ora, questo è inquietante. quando dormi perché uno poi si vuole godere pure la famiglia, le
1: ed
0: giornate
1: giusto,
0: ci sono le cose da fare, perché insomma le attività sono aperte, gli uffici postali, tutte quelle sono aperti soltanto di giorno. E comunque un saluto a te. Riascoltiamoli questi due signori insieme, che belli che sono. Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
2: Radio Selene.
1: Ovunque e in ogni momento è sempre con te. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 28 giugno, da New York a Trani, la voce di Joanna Tethers incontra Giuseppe Bassi e i Funk Lives per un viaggio tra soul, funk e jazz dal ritmo irresistibile.
3: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
7: Grazie.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Grazie a voi.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Radio Selene.
1: Buongiorno, bentornati o benvenuti su Radio Selene. Siamo Gaia e Maria Rita e adesso continuiamo con il viaggio nella musica di Radio Selene. Prima con Joan Tile e la sua Echo e poi con Malika Yan e la sua Una Posta.

0: civilizzato. Buoni animali notturni, Malika Yan con questa nuova canzone riascoltata su Radio Selene.
1: Mamma mia, musica per le mie orecchie. Musica per le mie orecchie.
0: Hai visto che bel regalo che ti ha fatto il nostro programmatore musicale?
1: Sì.
0: Tra l'altro ti stavi impegnando per andarla a vedere in un concerto a Napoli,
1: sì,
0: ma non ti sarà
1: purtroppo
0: possibile.
1: Purtroppo
0: di
1: no.
0: Di chi stiamo parlando?
1: Stiamo parlando di Gloria Gaynor. Infatti adesso ascoltiamo un suo classico, Never Can Say Goodbye.

0: momento di ascoltare le notizie dalla Puglia. Linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Michele Emiliano non tornerà in magistratura. Il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha approvato a maggioranza l'incarico di consulente della Commissione Speciale d'Inchiesta sul lavoro irregolare del Senato. La proposta era stata già approvata a maggioranza dalla terza commissione del CSM, bocciata invece la proposta di minoranza che prevedeva il ritorno in magistratura dell'ex governatore pugliese come giudice a Benevento. Domenico Centrone è tornato ieri sera a casa nella sua Molfetta. Il docente 33enne pugliese, attivista della carovana umanitaria di terra della Global Sumud Flotilla per Gaza, era stato trattenuto per un mese in Libia con altri 9 attivisti, tra i quali la foggiana Dina Alberizia. Centrone è stato accolto dall'intera comunità, la famiglia, amici e compagni attivisti. Se dovessi tornare indietro, ha detto rispondendo alle domande dei cronisti, lo rifarei, ma adesso con il senno di poi, sapendo che sono qui a festeggiare il compleanno. È facile. L'attivista molfettese è tornato a parlare della situazione in Palestina. Le nostre azioni hanno delle conseguenze, hanno un potere. Anche persone normali come me, come quelli che erano con me, riescono a spostare gli equilibri, a volte cambiare le cose, mettendosi a rischio. Momenti di terrore ieri notte per una coppia di anziani di Bitonto, sequestrati in casa e picchiati a scopo di rapina. I malviventi avrebbero chiesto soldi riconducibili al genero della coppia, un noto imprenditore bitontino di 33 anni. Sul caso sono in corso indagini. Attentato incendiario ai danni di un'apicoltrice a Cellino San Marco. Le fiamme hanno ucciso 50.000 api. Andati in fumo anche i tronchi di ulivo colpiti da xylella che ospitavano le api selvatiche recuperate dalle aziende che procedono agli espianti. È stato dissequestrato il Divine Club, la discoteca di Bisceglie, dove lo scorso 19 aprile venne ucciso il 43enne barese Filippo Scavo nell'ambito della faida tra i clan Strisciuglio e Capriati di Bari. Il provvedimento della direzione distrettuale antimafia è stato notificato nel primo pomeriggio di ieri al titolare del locale, Roberto Maggialetti. Secondo la DDA non ci sono più le esigenze del sequestro preventivo perché le verifiche si sono concluse ed inoltre la struttura ha predisposto un nuovo protocollo operativo per la sicurezza e la prevenzione. Per il delitto sono indagate in carcere 4 persone. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene. 80 anni non sono un punto d'arrivo.
3: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
1: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
3: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
1: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Voglio, ascolta Antonino.
1: Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
7: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi. Sostieni la ricerca. firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
8: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro del...
10: Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai J incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album, Amatore. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
11: Radio Selene.
12: Su Radio Selene un ospite, un regista, un attore, un pugliese, infatti ha iniziato un suo progetto proprio nella nostra regione, esattamente a Cerignola, e ne parliamo tra pochissimo. Subito Palaiezzi con Stessa Direzione, poi Indietro, Tiziano Ferro.

0: è Radio Selena e questa mattina ospitiamo un pugliese, un regista, un attore con una bella carriera, gavetta tanta, inizia tutto con il teatro, poi arrivano i primi ruoli da protagonista, Amanti e Segreti, lui affianca Monica Guerritore, una fiction trasmessa appunto in Rai, poi siamo nel 2006 e nel cast del film eccezionale Veramente, il capitolo secondo con Diego Abbatantuono e Sabrina Ferilli interpretando il ruolo del medico Lo Iacono. Nel 2007 arriva il ruolo più importante della sua carriera, diventa protagonista del film L'ora di punta di Vincenzo Marra, presentato tra l'altro al 64esimo Festival di Venezia. E Michele La Stella al telefono con me, buongiorno e benvenuto su Radio Selene.
1: Buongiorno, buongiorno a voi tutti e a tutti gli ascoltatori, amici fantastici pugliesi.
0: La Puglia è la tua terra, tu sei di Cerignola.
1: Diceva Lino Banzo,
0: Cerignola. Sei ospite questa mattina ben volentieri, perché con te voglio parlare di questo progetto che tu hai deciso di portare nella tua terra, hai deciso di portare in Puglia. Si chiama The Star Is You, è un'accademia dedicata alla formazione artistica e cinematografica e nasce proprio a Cerignola.
1: Cercherò di essere sintetico perché praticamente va detto questo, sono l'unico, ma lo dico con orgoglio, nostro, della nostra terra, non mio personale, perché ho trasceso il mio ego, come si dice. Però di solito gli attori anche affermati italiani fanno gli workshop con gli americani, gli pagano un sacco di soldi eccetera, invece noi abbiamo il primo e unico italiano che insegna recitazione agli americani, quindi questo è l'orgoglio innanzitutto che dobbiamo avere tutti, perché vuol dire che dalla nostra terra possono venire, come si dice, buoni frutti.
0: Sì.
1: E insegno acting in film alla New York Film Academy. Però la cosa di questo progetto unica che siamo è il primo progetto di insegnamento di recitazione e comunicazione, perché insegniamo comunicazione anche ai manager in tutto il mondo, che garantisce per la prima volta non un cortometraggio o un saggio teatrale, ma un vero e proprio film dopo soli 6 mesi, un incontro settimanale, e quindi per la prima volta gli attori vedono loro stessi sulle piattaforme digitali dopo 6 mesi di un workshop. Questa è l'unicità, la prima location dove l'ho voluta fare. Ho detto a me stesso, ho appena compiuto 51 anni, ho detto a me stesso, voglio fare qualcosa per la mia terra, come posso dare indietro la mia terra invece di farlo, il primo progetto in Italia, perché è internazionale, lo stiamo facendo in tutto il mondo, a Roma, Milano, le classiche location per gli attori. Ho detto no, lo devo fare, lo dobbiamo fare in un posto dove di solito la gente va via per andare a fare queste cose.
0: E questo chiaramente ti fa onore.
1: No,
0: ma è giusto sottolinearlo. Diciamo che a me questo progetto ha colpito proprio per questo. E la prima domanda che mi sono fatta è proprio la risposta che tu mi hai dato. Il motivo, il perché. In queste ore so.
1: E non so se ti sei accorto il gioco di parole, di stare giù la stella, cioè abbiamo giocato
0: sì.
1: Con il mio cognome.
0: Sì, e perché poi, tra l'altro, dicevo, in queste ore c'è la chiusura proprio del set. Io so che tu volevi ringraziare delle persone che per te sono state fondamentali per la realizzazione di questo progetto.
1: Assolutamente, perché sai, di solito si citano cose negative nel nostro territorio, delinquenziali eccetera, invece senza queste persone fantastiche questo progetto in Puglia non sarebbe stato possibile, che sono Bruno Uggiani, Tonia Rossignolo, Donatella Prudente, Francesca Prudente e Roberta Romano. Sono un team fantastico che solo, non so, a New York puoi trovare, invece anche nella nostra terra ci sono queste persone che hanno dei grandi valori.
0: Beh, lunga vita.
1: Come i vostri. Il lavoro che fate anche voi.
0: Grazie, lunga vita quindi a questa accademia, che sia l'inizio veramente di un lunghissimo percorso.
1: Grazie, sì, ce l'auguriamo.
0: Io
1: spero di incontrarvi anche di persona, perché oggigiorno la vita virtuale abbonda.
0: Ah, guarda,
1: intanto per
0: sfondi una porta aperta, le nostre porte sono aperte, quando avete un po' di tempo vi accogliamo nei nostri studi ben volentieri.
1: Allora, un grande abbraccio sia virtuale che soprattutto reale.
0: Grazie a Michele La Stella, buon lavoro e un saluto a tutti coloro che vivono questa accademia a Cerignola.
1: Grazie mille.

0: In questo giovedì abbiamo un appuntamento in esterna. Che vuol dire? Vuol dire che andiamo fuori. E dove andiamo? In Grand Shopping a Mongolfiera Molfetta. Proprio oggi. Perché? Perché seguiremo e vi racconteremo in diretta il firma copie di Samurai J. A partire dalle 17 ci penserà il nostro Stefano Alicchio, perché Samurai J incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album che si chiama Amatore, che contiene naturalmente anche il grande successo di Sanremo, Ossessione. Le copie dell'album sono disponibili presso il punto vendita Media World. Noi di Radio Selene vi aspettiamo oggi, giovedì 25 giugno, in Grand Shopping a Mongolfiera. Grande da non crederci. Il Grand Shopping è a Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Questa è Radio Selene.
2: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: E te lo dice Antonino.
4: Radio Selene.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
7: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
8: Oggi più che mai fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3 con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
9: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
10: Sì.
9: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
10: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
9: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
10: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: persona.
1: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
0: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
1: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: ci racconta una bella storia complicata.
1: Sì, allora, una storia che è successa a Mesagni, in provincia di Brindisi. Allora, è un po' curiosa questa storia, perché un testamento pubblico è tornato alla luce dopo 35 anni.
0: Ah,
1: allora, raccontiamo per bene la storia. Questo uomo è venuto a mancare nel 2020, non ha figli, quindi la sua eredità da 1 milione di euro e persino anche un chiletto d'oro è finita in successione legittima a nipoti, sorelle, fratelli e quindi tutti.
0: Tutto un cucuzzaro,
1: esatto.
0: Ecco.
1: Però questo testamento del 1990 attesta che l'unica erede universale è sua moglie.
0: Sì, perché è arrivata questa svolta clamorosa, esatto. Cioè è lì scritto nero su bianco, l'unica mia erede è mia moglie. Ora che succede?
1: Ora il caso è finito in tribunale, quindi adesso il punto è che i parenti dovranno restituire ogni centesimo alla vedova.
0: Allora, ora c'è un amministratore di sostegno che ha depositato proprio un'istanza per essere autorizzato ad avviare un'azione legale di recupero crediti, e se il giudice dovesse accogliere questa linea, la difesa della vedova potrà chiedere l'intera somma anche ad un solo parente, poi sarà compito di quel parente abbattuto e spaziato rivalersi sul resto della famiglia, cioè una famiglia sfasciata.
1: Sì, distrutta.
0: Erano così felici perché i soldi ovviamente portano anche una sorta di felicità, ora cadono tutti in
1: povertà.
0: Io vorrei
1: capire chi è che ha trovato sto testamento, cosa ha pensato in quel momento, davvero.
0: Ora rovino la vita a qualcuno. Vabbè, è giusto che sia venuto fuori, però diciamo che la matassa da sbrogliare

0: su Radio Selene. Ancora buongiorno. Allora, voglio salutare Gaia.
1: Ciao Maria Rita, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Ricordiamo una cosa importante, che dal 6 luglio ci saranno dei cambiamenti all'interno del nostro palinsesto, quindi ci sarà l'inserimento della voce di Gaia, che troverete in una fascia che vi sveleremo magari nei prossimi giorni. Non sei l'unica novità, quindi ci saranno altre novità, pertanto continuate a seguirci. Grazie anche per l'accoglienza che gli avete riservato.
1: Infatti,
0: in queste
1: grazie
0: settimane.
1: Per tutto l'affetto, davvero.
0: Allora, ho scoperto ieri che due miei amici sono stati a vedere Bruno Mars a Parigi.
1: No, per favore, no, che invidia buona.
0: Perché continua naturalmente il suo tour e noi lo riascoltiamo con questa sua nuova canzone che si chiama
1: Oh My Soul. Questo

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Io vorrei iniziare invece con un tu cosa fai questa mattina? Lo so che sono stonata. Ma cosa fate questa mattina? Ma dove siete? Ma dove vi trovate? No, comunque sappiate che ovunque voi siate avete comunque scelto bene, siete nel posto giusto, questa è Radio Selene. Allora buongiorno a tutti voi, felice giovedì, bentrovati, grazie per averci scelto anche quest'oggi. Saluto e ringrazio Maria Rita Minoia, da questo momento invece sarò io a prendervi, ad accompagnarvi per quanto riguarda questa giornata fino alle 13. Anche questa oggi ne avremo di cose belle e interessanti da raccontarci, ma intanto permettetemi di salutare Silvio Tempesta in regia, pronti con la nostra musica. Allora mettetevi comodi perché noi iniziamo così.
0: Questa è

0: Harry Styles, il suo American Girls, qui su Radio Selene. È arrivato anche il momento dell'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie. Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Doloroso risveglio in Venezuela, colpito da due potentissime scosse di terremoto, entrambe catastrofiche a distanza di 40 secondi. La prima di magnitudo 7.2 e la seconda ancora più violenta di 7.5. Sono avvenute in posizioni e profondità diverse a ovest di Caracas, provocando il crollo di centinaia di edifici. Il primo bilancio provvisorio parla di 32 morti e oltre 700 feriti in ospedale. Lo stato più colpito è La Guaira, gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale di Maiquetía, che ha sospeso i voli. È una vera tragedia, ha detto la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez. Apparsa in TV visibilmente provata, ha annunciato lo stato di emergenza e lanciato un appello all'unità nazionale.
1: La presidente ad interim del Venezuela, Rodriguez, ha telefonato il ministro degli esteri Antonio Tajani esprimendo la sua solidarietà. L'Italia e l'Europa ci sono vicini, vi aiuteremo, ha detto il vice premier, annunciando verifiche sulle condizioni degli italiani. Secondo l'ambasciatore italiano in Venezuela De Vito, al momento non risultano vittime tra i nostri connazionali. Solidarietà a nome di tutto il governo, anche dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
2: Coordinarsi sui principali dossier internazionali, su tutti Iran e Libano, e determinare gli indirizzi politici della cooperazione bilaterale, che passerà anche per l'adozione di una dichiarazione congiunta e di una serie di intese interministeriali, dalla difesa allo spazio, all'agricoltura fino alla cultura. Sintetizzano così fonti italiane gli obiettivi del 36esimo vertice intergovernativo Italia-Francia che si tiene oggi ad Antibes. Dopo una visita al Museo Picasso, la premiera Giorgia Meloni e il presidente francese Macron discuteranno dei loro obiettivi a Villa Eleanor.
1: Oggi alla Camera si celebra l'80esimo anniversario della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Esclusi i giuramenti, sarà la seconda volta in 11 anni di presidenza della Repubblica che Sergio Mattarella parlerà nell'aula di Montecitorio davanti ai deputati, ai senatori e alle alte cariche dello Stato. In tutto saranno circa 700 le persone che assisteranno a un discorso che si preannuncia corposo sia per i tempi che per il contenuto. Prima del capo dello Stato, dalle 11 interverranno i presidenti delle Camere, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa. Dalle 10:25 è previsto un picchetto d'onore interforze sul piazzale.
2: Caldo senza tregua, oggi 17 città da bollino rosso in Italia e domani saranno 18, ma la prova più difficile sta nel weekend di una settimana che sembra non avere fine. Finora non è mai stata registrata un'ondata di calore così lunga. Temperature pericolosamente vicine ai 40 gradi in quasi tutta la penisola, una condizione che potrebbe durare almeno fino al prossimo 30 giugno. A Firenze, in pianura padana, con 40 e 41 gradi, si registreranno i valori più alti attesi nel nostro paese, rispettivamente sabato e lunedì prossimi.
1: Il calcio, con il terzo turno concluso per i primi gironi, si delinea il quadro delle qualificate ai sedicesimi di finale dei mondiali 2026. Nella notte italiana hanno giocato e vinto il Brasile contro la Scozia 3-1, il Marocco contro Haiti 4-2 e poi ancora Sudafrica contro la Corea del Sud 1-0 e il Messico contro la Repubblica Ceca 3-0. Ieri la Bosnia ha battuto il Qatar 3-1 e la Svizzera ha superato 2-1 il Canada.
2: È tutto, ma più tardi.
3: Stai ascoltando Radio Selene.
4: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Parola di Antonino.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Selene.
11: Torna RDS Summer Festival.
7: Il 27 giugno in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
11: Benji e Fede, Emma, J-Ax, Noemi, Raff e tanti altri.
7: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
12: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
13: Nuovi infissi, nuova vita.
14: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
13: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
14: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
13: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
14: Seguilo sui social.
15: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
16: La vita è un'opportunità. È bellezza. È sogno. È sfida. È ricchezza. È amore. È promessa. È felicità. È avventura. È lotta. Difendi la vita con noi. Sostieni la ricerca. Firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
17: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro delle.
18: Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai J incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album Amatore. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
3: Radio Selene.
0: E allora eccoci qui, pronti per la nostra bella passeggiata in musica, ma non solo, perché poi ci saranno i vari argomenti. Oggi tra l'altro è giovedì, ci sarà anche l'appuntamento con consigli di lettura, ma subito la nostra musica con Pinguini Tattici Nucleari. Selene.

0: Stai ascoltando Radio Serena.
1: E le stelle si accendono ad una come ballerina.

con il lungomare. Io ci tengo a salutare tutti coloro che magari oggi non lavorano e che sono tranquillamente lì magari a fare una passeggiata sul lungomare, chi in spiaggia, chi magari sta facendo il bagno in questo momento, ma anche chi sta lavorando in questo giovedì 25 di giugno. E allora, a proposito di questa giornata, io oggi voglio portarvi in quel 25 giugno del 1967. Per chi c'era, per chi non c'era, ve lo racconto io, anche se insomma cina. Allora, com'era quel mondo? Niente internet, niente social, niente smartphone, eppure quel giorno successe qualcosa di rivoluzionario. Pensate che per la prima volta nella storia, grazie a un collegamento satellitare mondiale, milioni, e dico milioni di persone in 26 paesi si ritrovarono connesse nello stesso istante, e al centro di quel momento storico c'erano loro, i Beatles. Fu proprio in quell'occasione che cantarono per la prima volta All You Need Is Love, una canzone scritta da John Lennon in pochissimo tempo, ma destinata a diventare un manifesto universale. Allora, se insomma pensiamo a quegli anni, pensiamo anche che era il pieno degli anni 60, no? Quindi anni di guerre, tensioni, cambiamenti sociali, e loro davanti al mondo intero portarono un messaggio semplicissimo e potentissimo: tutto ciò di cui hai bisogno è amore, un messaggio che attraversò continenti, lingue, culture. E forse il bello è che ancora oggi, quasi a 60 anni dopo quelle parole, restano incredibilmente attuali. Perché in fondo, insomma, se ci pensiamo bene, cambiano i tempi, cambia la tecnologia, cambia il mondo, ma certe verità restano.

quello che vi abbiamo fatto quest'oggi. Vi abbiamo portato negli anni 60, esattamente nel 1967, ma soprattutto vi abbiamo così regalato una canzone che dovrebbe essere veramente la colonna sonora della nostra vita, cioè tutto ciò di cui abbiamo bisogno è amore, eh? Che bello che è. Dai, facciamolo questo passaparola. In fin dei conti non costa nulla.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
2: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
1: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
2: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
1: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
3: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene preso.

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 28 giugno, da New York a Trani, la voce di Joanna Tether si incontra Giuseppe Bassi e i Funk Lives per un viaggio tra soul,

0: funk e jazz dal ritmo irresistibile.
1: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
2: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442. Questa è Radio Selene.

0: giovedì e voi sapete perfettamente che come ogni giovedì c'è un appuntamento importante per tutti coloro che amano leggere, perché l'appuntamento è con consigli di lettura grazie a Vecchie Segherie e Mastro Totaro di Bisceglie. Ed eccola qui dall'altra parte anche la nostra Viviana Peloso. Buongiorno Vivi.
1: Buongiorno a te Ilia, bentrovati a tutti.
0: Grazie cara, bentrovata a te. Allora dai, partiamo subito con i tuoi preziosi consigli di lettura.
1: Parto da un libro molto interessante, è quello di Nina Gigante, si intitola Supernova, quando nasce una madre, le trasformazioni di cui nessuno ti ha parlato, è il sottotitolo, e dice molto di questo libro che è uscito qualche settimana fa per Avoca. Soprattutto dice che cosa succede ad una donna dopo aver messo al mondo un figlio. Nina Gigante, avendo vissuto l'esperienza in prima persona, analizza appunto questa trasformazione radicale, completa, è molto spesso ignorata nella vita di una donna, perché sappiamo benissimo che si tende a considerare la madre come una figura mitica e non pienamente umana. Questo libro ci svela che invece diventare madri non è un interruttore che diciamo si accende attraverso il parto, ma è un evento cosmico che appunto come una supernova vera e propria è un'esplosione che genera un universo completamente nuovo. Ed ecco, Nina Gigante ci aiuta a capire meglio, a fare luce su questo nuovo universo femminile. L'altro libro che vi consiglio è quello di Chiara Tagliaferri, si intitola Arkansas, storia di mia figlia, pubblicato per Mondadori. Ecco, anche qui troviamo una storia sulla maternità, però vissuta in maniera molto diversa, e quindi l'analisi che Chiara Tagliaferri fa in maniera molto lucida, anche cinica a volte, molto razionale, ma accompagnata da un grandissimo desiderio e da una descrizione che analizza quanto è difficile fare tutta la procedura che accompagna la GPA, la gestazione per altri, soprattutto in un momento in cui appunto questo atto è considerato illegale. Tra l'altro tutta la storia è anche toccata dal periodo pandemico, per cui tutta la difficoltà di appunto portare a termine questa operazione, animata da un grandissimo desiderio non solo suo ma anche di suo marito. Libro molto interessante anche per capire il contesto in cui viviamo politico. L'altro libro che vi consiglio è quello di Maurizio Evangelista, si intitola Manuale per mangiare da soli, e ci sono i versi introduttivi di Alfonso Guida, è pubblicato per Arcipelago Itaca, è un libro di poesie molto interessanti che usano la metafora del pasto per esplorare la solitudine, i conflitti interiori e il nostro rapporto con il corpo e la realtà quotidiana. Lui è di Bisceglie, è un poeta ed è anche un animatore culturale.
0: Perfetto, abbiamo anche degli appuntamenti da ricordare.
1: Allora, per giugno finisce con l'incontro con Maurizio Viroli, il 29 giugno appunto alle 19.30, che presenterà il libro Machiavelli Repubblicano, pubblicato dalla Terza, e ovviamente vi consigliamo di seguire sempre le pagine social della libreria per rimanere sempre aggiornati sugli appuntamenti, perché luglio sarà innanzitutto Festival 42 gradi Idee Sostenibili, e poi per esempio il 3 luglio ci sarà Chiara Tagliaferri per presentare il suo libro Arkansas.
0: Grazie, allora grazie come sempre alle Vecchie Segherie e Mastro Totaro di Bisceglie. Un forte abbraccio a te Viviana, per quanto riguarda questo giovedì è tutto, baci e a giovedì prossimo.
1: Baci a te, a giovedì prossimo.

Che non state più nella pelle, il giorno è arrivato. Oggi giovedì 25 giugno alle ore 18 al Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta c'è Samurai J che incontra i fan e firma le copie del suo nuovo bellissimo album Amatore. Samurai J tra l'altro è stato anche per la prima volta al Festival di Sanremo, di lì che molti di noi lo hanno conosciuto, e oggi arriva al Gran Shopping Mongolfiera proprio per presentare il suo primo album. Quindi mi raccomando, oggi giovedì 25 giugno alle ore 18. Mi raccomando un'altra cosa, l'accesso è consentito solo ed esclusivamente a chi è munito di CD. Gran Shopping, grande da non crederci. Il Gran Shopping Mongolfiera è a Molfetta, strada statale 16, zona industriale.

0: Radio Selene.
1: Eccoci, sono le 10.49, ancora buongiorno, benvenuti su Radio Selene. Sono sempre io, la Ilia d'Arpa che vi accompagnerà fino alle 13, la nostra musica ora Calcutta.

tra strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

Che bravo che è questo ragazzo, Nait, tra l'altro un album decisamente bello, Io Individuo, un album tra l'altro uscito qualche mese fa, esattamente a marzo, e questo praticamente è

0: Mi piace tanto quel buona Serena, la nostra Serena Brancale insieme a Levante e Delia. Adesso invece è arrivato il momento dell'attualità perché c'è l'editoriale di Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Non passa giorno senza che Trump ci attacchi, e lo ha fatto anche ieri sera tardi, ora italiana. Ha attaccato l'Italia, la Gran Bretagna, la Germania, la Francia e la terribile Spagna. Tutte nazioni ree con i loro governi di non aver appoggiato la guerra contro l'Iran, di non aver chiesto se serviva aiuto. L'Italia è citata sempre per prima ed è questo il motivo per cui c'è inquietudine. Perché il presidente americano ha messo nel mirino il nostro paese? E si sospetta che in qualche modo ci sia dietro Trump anche alle parole di Rutte, Mark Rutte, il segretario generale della NATO olandese, e che ieri, come si sa, candidamente ha detto: ma l'Italia ha aiutato con il permesso di decollo di 500 voli per gli americani durante la guerra. Ora, a parte che a quanto pare i voli sono 200, a parte che a quanto pare i voli di cui si parla sono di aspetti logistici, non riguardano cacciabombardieri in azione, non si capisce perché Rutte abbia fatto questa uscita, visto che la NATO non era implicata e lui non era implicato nella guerra contro l'Iran. Che contezza ne ha? Perché lo dice? E appunto il sospetto è che ci sia la manina, si fa per dire, della Casa Bianca. Sta di fatto che ieri l'attacco di Trump è stato compiuto con accanto Rutte, che era in visita appunto al presidente americano, che poi si è dilettato con un vero e proprio comizio in quella che doveva essere la solenne celebrazione dei 250 anni degli Stati Uniti. Rutte lo ha definito il leader del mondo libero, che ha confermato questo suo ruolo proprio disarmando l'Iran a un passo dalla bomba atomica. È una descrizione di comodo, certo. Ed è vero che gli Stati Uniti sono alla guida per il loro ruolo del mondo libero. Ma diciamo che ora Trump ci sta mettendo del suo per macchiare, modificare quell'immagine.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Selene.
5: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
6: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi. Sostieni la ricerca. Firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
7: Giovedì 25 giugno noi di Radio Selene siamo in Grand Shopping Mongolfiera Molfetta per seguire e raccontare in diretta il firmacopie di Samurai J a partire dalle 17. Samurai J incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Amatore, che contiene il successo sanremese Ossessione. Le copie dell'album sono disponibili presso il punto vendita Media World. Noi di Radio Selene ti aspettiamo giovedì 25 giugno in Grand Shopping Mongolfiera. Grande, da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
8: Hai mai gustato il caciocavallo di Grotta? fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di Grotta Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro delle...
10: Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai J incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album, Amatore. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
11: Radio Selene.
0: Eccoci qui nella nostra seconda ora insieme, quindi mi raccomando, perché tra poco lanceremo anche l'argomento del giorno. Si parlerà di sogni, di quando eravamo ragazzi, di lavoro, di mestieri. Rimanete con noi.

Dancing in the Ceiling. 1986 su Radio Selene, Lionel Richie. Allora, pronti a trattare quello che è l'argomento del giorno, e parliamo insomma soprattutto di maturità, no? Sappiamo insomma quello che stanno affrontando i nostri ragazzi in questi giorni: ansia, stress, caldo, anche di questo ne parleremo tra poco, ma intanto parliamo proprio di maturità, no? E di futuro soprattutto, perché insomma si sa poi che la maturità non è solo la fine di qualcosa, ma è soprattutto l'inizio di qualcos'altro, no? Di una domanda grande, immensa. E adesso? Dopo la maturità. E adesso? Perché dopo la maturità arriva il momento più delicato: scegliere il proprio futuro. Università sì, università no, e se sì, quale? Ebbene, proprio in queste ore arriva un dato interessante dal rapporto Alma Laurea, che prova a rispondere insomma a questa domanda concreta: con quale laurea oggi è più facile trovare lavoro? Ebbene, la risposta parla chiaro: in questo momento le aziende cercano soprattutto profili legati a ingegneria, informatica, digitale e sanità. Proprio così. Questi sono i settori che praticamente insomma offrono più opportunità e tempi di inserimenti più rapidi. Ma il punto è questo, no? Scegliere un'università non può essere solo una questione di statistiche, perché il lavoro, il futuro e soprattutto insomma passione, talento, vocazione. E allora parliamo proprio di questo, ma soprattutto parliamo di voi, no? Che è già un mestiere, ce l'avete, un lavoro già ce l'avete. E allora vi chiedo: che lavoro fate oggi? E qual era invece il lavoro che sognavate da ragazzi, da ragazze? Al 347-7272-274. I vostri messaggi, che poi ovviamente leggeremo nel corso della mattinata.

Gabbani. Allora, io voglio salutare Barbara che ci scrive dalla provincia di Milano e che praticamente approfitta di noi per fare un mondo di auguri a sua suocera, si chiama Erminia e oggi compie 84 anni. Lei è di Nerviano, siamo sempre in provincia di Milano e lei dice: mi ha accolta da subito a casa come una figlia. Da quel giorno sono passati 30 anni, quindi auguri da tutti noi.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
5: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
4: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
5: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
4: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
8: Radio Selene.
9: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
7: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
9: Vedo la luce in fondo al tunnel.
7: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
10: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
11: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
12: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da €15.500. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
13: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 28 giugno, da New York a Trani, la voce di Joanna Tether si incontra Giuseppe Bassi e i Funk Lives per un viaggio tra soul, funk e jazz dal ritmo irresistibile.
14: Questa è Radio Selene.

0: Lopez, la nostra musica qui su Radio Selene, ma parliamo anche di questo caldo e sono tantissime veramente le città da bollino rosso ed è allarme nelle scuole italiane proprio in questi giorni di maturità a causa proprio del caldo intenso registrato su tutta la penisola in questo mese di giugno. Pensate che alcuni insegnanti hanno denunciato veramente situazioni insostenibili nelle classi dove si svolgono le prove dell'esame e che tra l'altro conclude il ciclo delle scuole superiori, perché insomma raccontano proprio di tantissimi maturandi che sono collassati per le temperature proibitive registrate nelle aule in molti istituti scolastici. E proprio nei giorni scorsi il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara ha affermato che il governo sta lavorando per climatizzare le aule scolastiche. E dovrebbero farlo quanto prima, perché ad oggi pensate che solo il 7,42% degli istituti ha degli impianti di ventilazione o climatizzazione. Praticamente resta fuori più dell'80% delle scuole, dove tra l'altro insomma i maturandi stanno affrontando le prove con questo clima incandescente. Quindi speriamo bene che dal prossimo anno insomma ci siano dei grossi provvedimenti e come al solito a tutti i ragazzi un grossissimo impatto. Bocca al lupo. Si continua con la musica? Sì, lo facciamo con Achille Lauro.
1: Amore mio, non piangere, non aver paura.

8 qui su Radio Salene per continuare quello che è il nostro appuntamento di questo giovedì 25 di giugno. Curiosità, perché voi lo sapete che io sono curiosa come una scimmia. C'è qualcuno di voi che ci sta ascoltando dalle nostre bellissime spiagge? E che fate? Me la inviate una foto?

Radio Selene, questa è la nostra musica, ma vogliamo parlarvi anche delle notti delle cover che accendono l'estate, proprio così. A partire da domani, quindi 26, ma anche il 27 e il 28 giugno, dalle 19 alle Serre Musica ci saranno le cover band dei Pink Floyd, i Bambini di Vasco e gli 883 Tribute, quindi street food, birra e animazione bimbi. Cosa dovete fare? Dovete seguire la pagina social Evviva Food e Beer Fest. L'ingresso è libero alle Serre, strada provinciale Terlizzi, Ruvo di Puglia, e il divertimento è assicurato.

0: Radio Selene.
1: Sono le 11:50, ancora buongiorno a tutti quanti voi, grazie per essere in nostra compagnia, Radio Selene che continua a regalarvi tanta musica. In arrivo Santi Francesi, ma subito con noi Anotre con Talk to You.

Ma che fine hanno fatto i santi francesi? Ce lo chiediamo un po' tutti quanti. Sicuramente, insomma, staranno lavorando e magari prepareranno qualcosa quanto prima. Intanto con noi la nostra musica con Phonics. They say an end can be a start. Feels like a

0: Amen. If I play your game. Che grande canzone qui su Radio Selene, mentre adesso diamo spazio nuovamente all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie. Bentrovati dalla redazione.
2: Due violente scosse di terremoto hanno sconvolto il Venezuela, 32 morti e 700 feriti, il bilancio provvisorio. Decine gli edifici crollati alla Guaira, la cittadina di circa 40.000 persone, a una ventina di chilometri dalla capitale Caracas. Si scava tra le macerie, tre fratellini sono stati estratti vivi. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, dichiara lo stato di emergenza e riceve la solidarietà da molti paesi, dagli Stati Uniti alla Cina, che si sono resi disponibili all'invio di aiuti. Anche l'Italia valuta un sostegno immediato alla popolazione. C'è ancora panico e paura, molti hanno perso la casa, sono crollati edifici densamente abitati, dice l'avvocata italo-venezuelana Antonella Pinto, che vive a Valencia.
3: Il caldo fa ancora vittime, un bambino di 3 anni è stato trovato morto mentre era solo in auto nella regione dell'Île-de-France. Il piccolo è stato trovato dai genitori nel veicolo parcheggiato davanti alla loro abitazione, è indicata una fonte della polizia. In Francia circa 3.500 scuole sono rimaste chiuse, 10.000 hanno modificato gli orari, concentrandoli nelle prime ore del mattino a causa del caldo torrido. L'ondata di caldo che ha colpito gran parte dell'Europa è collegabile a 212 recessi avvenuti in Spagna tra domenica e mercoledì, secondo le stime di un istituto pubblico. In Italia il picco dell'ondata di calore è atteso tra il weekend e lunedì prossimo. Oggi 17 bollini rossi, domani saranno 18.
2: Dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina, l'Unione Europea e i suoi stati membri hanno fornito 200 miliardi di sostegno economico, finanziario e militare a Kiev. Lo dice la presidente della Commissione Europea, von der Leyen, aggiungendo: con il prestito di sostegno all'Ucraina forniremo altri 90 miliardi nei prossimi 2 anni. Oggi trasferiamo la prima tranche di questo prestito, oltre 3 miliardi di assistenza macro finanziaria. Intanto nella notte attacco ucraino in Crimea, nelle città e nei centri abitati si registrano esplosioni e interruzioni di corrente.
3: La cronaca: alla Procura Generale della Cassazione ha chiesto un appello bis per Alessia Pifferi, accusata dell'omicidio aggravato della figlia Diana di soli 18 mesi, abbandonata dal 14 al 20 luglio 2022, lasciata morire di stenti nella sua culletta, condannata a 24 anni in appello. Nel corso della requisitoria la procuratrice generale Valentina Manuali ha chiesto ai giudici della prima sezione penale della Suprema Corte di accogliere il ricorso della Procura Generale di Milano, che chiede di annullare con rinvio la sentenza di secondo grado che aveva cancellato l'ergastolo.
2: Oggi alla Camera rendiamo onore ai padri costituenti, lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando nell'aula della Camera per le celebrazioni degli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente. Il percorso, il progresso che l'Italia repubblicana ha compiuto in questi decenni è motivo di orgoglio per il popolo italiano, ha aggiunto il capo dello Stato.
3: La MotoGP, il cielo è azzurro soprannuale, così l'Aprilia ha ufficializzato l'arrivo di Pecco Bagnaia, che dal 2027 si unirà al team italiano. Dopo l'addio alla Ducati, per il pilota torinese arriva la conferma del contratto, che sarà di 4 anni fino alla fine del 2030. Bagnaia farà coppia con Marco Bezzecchi, attuale leader del mondiale. L'arrivo di Bagnaia rappresenta una conferma del valore dello sport italiano. Accogliere Pecco ci riempie di orgoglio, le parole della Didi Aprilia, Massimo Rivola.
2: È tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Radio Selene.
2: Torna RDS Summer Festival. Il 27 giugno in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
3: Benji e Fede, Emma, J-Ax, Noemi, Raff e tanti altri.
2: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
4: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Giovedì 25 giugno noi di Radio Selene siamo in Grand Shopping Mongolfiera Molfetta per seguire e raccontare in diretta il firmacopie di Samurai J a partire dalle 17. Samurai J incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Amatore, che contiene il successo sanremese Ossessione. Le copie dell'album sono disponibili presso il punto vendita Media World. Noi di Radio Selene ti aspettiamo giovedì 25 giugno in Grand Shopping Mongolfiera. Grande, da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
5: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
4: Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai J incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album, Amatore. Grande da non crederci, Grand Shopping Mongolfiera, Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Radio Selene.
6: Questa è la nostra terza ora insieme. La domanda che vi ho fatto è: che lavoro fate oggi? E qual era invece il lavoro che sognavate da ragazzi? Sono arrivati i vostri messaggi, tra poco darò voce a voi.

Diana King. 16 minuti dopo le 12 è arrivato il vostro momento. Allora, vi ho chiesto, insomma, che lavoro fate, no, adesso, ma cosa sognavate da ragazzi? Qual è il mestiere che volevate fare? Al 347-7272-274. Un forte abbraccio a Maria che mi scrive da Lecce. Ci faccio l'insegnante da 25 anni, ma da ragazzina sognavo di fare la cantante. Antonio da Brindisi dice: oggi faccio l'elettricista, ma in realtà il mio sogno da piccolo era di fare il pilota d'aereo. Grazie anche a Francesca dalla bellissima Città Bianca, da Ostuni, dice: io oggi lavoro in un centro estetico, ma avrei voluto fare la veterinaria perché gli animali sono sempre stati il mio più grande amore. Non so quanti anni hai, Francesca, ma ricordati sempre che volere è potere, che quando si ha un sogno lo si può realizzare a qualsiasi età. C'è Mimmo da Taranto che dice: io oggi faccio il pescatore come mio padre, però da piccolo volevo fare il calciatore, mi vedevo già in Serie A. Mamma mia, quanti sogni che abbiamo. Marcella da Mesagna mi dice: oggi ma da ragazza sognavo di fare il medico, cioè, purtroppo però non ho potuto studiare. Diciamo che comunque sono sempre rimasta nell'ambito dell'aiuto alla persona, e questa già è una gran bella cosa. Saluto anche Maria Pia da San Giovanni Rotondo: sono maestra scuola primaria e fin da bambina ho sempre sognato di insegnare. Per me è un lavoro che svolgo con gioia e serenità, anche se sono ancora precaria. Vedete che bello, perché poi la cosa più bella è questa: fare il proprio lavoro, ma farlo con passione, perché poi quando si è costretti invece a fare qualcosa che non piace, lì è veramente tosta, è veramente brutta. Aia, lo so, lo dico anch'io. Pamela dice: oggi faccio la parrucchiera, ma avrei voluto fare la cantante, ma anche la moglie di un ricco

La testa gira, i vostri messaggi. Saluto e ringrazio Cosimo che mi scrive da Foggia, dice: faccio il camionista, il mio sogno il DJ, e infatti la radio in cabina non manca mai e ovviamente sono sempre in vostra compagnia. Grazie Cosimo, grazie, buona giornata a te. Così come voglio salutare anche Anna che mi scrive da Celi e Messapica, dice: sono infermiera e rifarei tutto, però da bambina volevo fare l'archeologa, scavare nel passato mi affascinava tantissimo. Pensa un po' a te, che bello che anche Nando da Squinzano, siamo in provincia di Lecce, oggi è elettricista.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco.

0: controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
0: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
2: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
3: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 28 giugno, da New York a Trani, la voce di Joanna Tether si incontra Giuseppe Bassi e i Funk Lives per un viaggio tra soul, funk e jazz dal ritmo irresistibile.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Il mondo intero, insomma, è veramente scosso da quello che è accaduto ore fa, insomma, in Venezuela. Ne state sentendo parlare, ne stiamo parlando, insomma, di questo terremoto, di queste due forti scosse. Al momento ciò sono 164 i morti, più di 1000 feriti, palazzi crollati, si temono tra l'altro qualcosa come 10.000 vittime, veramente qualcosa di spaventoso. Tra l'altro la Farnesina informa anche che ci sono verifiche per quanto riguarda gli italiani in Venezuela, che sono tantissimi, e c'è anche da dire che noi abbiamo un nostro assiduo ascoltatore che ci ascolta da Ciudad Ojeda, lui si chiama Carlos, e quindi ci siamo così affrettati anche a chiedere quali sono le condizioni, come sta lui e la sua famiglia. Lui ci fa sapere, insomma, che fortunatamente a Ciudad Ojeda, dove loro si trovano, non ci sono stati danni come nell'entroterra. Hanno sentito la notizia, praticamente la figlia nell'università era a casa, quindi sono rimasti praticamente con il fiato sospeso. Fortunatamente per loro, comunque, grazie a Dio, tutto a posto. Quindi speriamo, ci auguriamo veramente che ci siano quante meno vittime possibili, e come sempre, insomma, un forte abbraccio da tutti quanti noi e grande solidarietà al popolo venezuelano.

Carpenter qui con Madonna. Bring Your Love, il loro singolo, questa cosa fatta insieme, che bella, devo dire, proprio decisamente bella. Allora, voglio mandare un forte abbraccio ad Antonio, che è di Ruvo di Puglia. E a proposito di mestieri che si sognano sin da quando si è ragazzini, no, poi magari qualcuno riesce a realizzarli, altri no, cambiano completamente direzione. E lui mi scrive: il mio sogno era fare lo chef e girare il mondo. E lui ce l'ha fatta, perché scrive: sono 35 anni che amo questo lavoro e per 20 anni ho girato il mondo. Grazie. Poi ci scrive anche: vi amo come radio. So che non sei di parte, un immenso abbraccio anche da parte nostra per te. Magari, che ne so, qualche volta ci si ritrova, spaghettino all'assassina. Adesso c'è una bella novità con Jamie Jones e Camden Cox.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 28 giugno, da New York a Trani, la voce di Joanna Tether si incontra Giuseppe Bassi e i Funk Lives per un viaggio tra soul, funk e jazz dal ritmo irresistibile.
1: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Hai ragione, Gali. Gali, che tra l'altro è sicuramente uno di quegli artisti che ha cambiato proprio il linguaggio del rap italiano, portando, come dire, dentro la scena temi come identità, immigrazione,

0: Ed eccoci qui, giunti alla conclusione di questo nostro giovedì 25 di giugno. Che dire se non è stato bellissimo anche oggi. Quindi grazie da Ilia D'Arpa, un forte abbraccio a tutti quanti voi, grazie a Silvio Tempesta per la parte tecnica. Noi come al solito ci sentiamo domani. Baci a tutti.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Assalto con esplosivo la scorsa notte ai danni del bancomat dell'istituto di credito IBL Banca di Via Imbriani a Barletta. Due le esplosioni ravvicinate che hanno completamente distrutto il vano in cui si trovava l'erogatore automatico di denaro e mandato in frantumi la porta a vetri della banca. I malviventi sarebbero poi riusciti a fuggire asportando la cassa automatica con il bottino ancora da quantificare. La sede dell'istituto di credito è stata danneggiata, ma non si registrerebbero problemi statici alle abitazioni vicine. Sul caso sono in corso indagini della polizia. Fumata nera al Ministero delle Imprese sull'avvertenza Natuzzi. Dopo oltre 11 ore di confronto non è stato raggiunto l'accordo per la sottoscrizione del protocollo d'intesa che avrebbe consentito di accompagnare e monitorare il percorso di composizione negoziata della crisi avviato da Natuzzi, creando le condizioni per il rilancio industriale del gruppo. Comunica una nota del Ministero delle Imprese secondo cui l'azienda ha accolto la quasi totalità delle richieste avanzate dalle parti sociali, ma questo non è stato sufficiente a raggiungere l'intesa. Nel 2025 e nei primi 5 mesi del 2026 la Guardia di Finanza ha eseguito in Puglia quasi 80.000 interventi, oltre 6.000 indagini, più di 1.000 relativi a frodi fiscali, con oltre 1.500 denunce per reati tributari, 17 arresti e sequestri per oltre 1,8 miliardi di euro. Sono alcuni dei dati forniti dalla Guardia di Finanza in occasione del 252esimo anniversario di fondazione del Corpo. Dalla notte del 23 giugno parte della frazione di Borgo Mezzanone nel Foggiano è completamente al buio a seguito del furto di cavi della corrente elettrica. Lo denuncia in una nota al comandante degli ispettori ambientali Giuseppe Marasco, allertato da alcuni agricoltori e residenti del posto. Marasco sottolinea la necessità di interventi urgenti per evitare danni enormi soprattutto all'economia locale. Sarà dedicata alla complessità l'edizione 2026 dei Dialoghi di Trani, la rassegna nata per valorizzare culture e scambi di opinioni. Il format, giunto alla 25esima edizione, presentato questa mattina, si terrà dall'11 al 26 settembre a Trani e si concluderà con due appuntamenti internazionali, il primo l'8 ottobre ad Atene, mentre il secondo sarà ospitato due giorni dopo a Francoforte. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Radio Selene.
6: Tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
7: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Giovedì 25 giugno noi di Radio Selene siamo in Grand Shopping Mongolfiera Molfetta per seguire e raccontare in diretta il firmacopie di Samurai J a partire dalle 17. Samurai J incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Amatore, che contiene il successo sanremese Ossessione. Le copie dell'album sono disponibili presso il punto vendita Media World. Noi di Radio Selene ti aspettiamo giovedì 25 giugno in Grand Shopping Mongolfiera. Grande, da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
8: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
8: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
8: Seguilo sui social.
9: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro del...
10: Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai J incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album, Amatore. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Pomeriggio, oggi giovedì 25 giugno, noi di Radio Selene siamo in Grand Shopping Mongolfiera Molfetta per seguire e raccontare in diretta il firma copie di Samurai J a partire dalle 17. Samurai J incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Amatore, che contiene il successo sanremese Ossessione. Le copie dell'album sono disponibili presso il punto vendita Media World. Noi di Radio Selene vi aspettiamo oggi, giovedì 25 giugno, in Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Questa è Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia

0: 20 giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
1: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 28 giugno, da New York a Trani, la voce di Joanna Tether si incontra Giuseppe Bassi e i Funk Lives per un viaggio tra soul, funk e jazz dal ritmo irresistibile.
2: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
3: Sì.
2: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
4: Sì, Feliciana, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
2: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
3: No, vabbè.
2: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
3: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
2: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
5: Questa è Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2005.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Radio Selene.
2: Torna RDS Summer Festival. Il 27 giugno in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
3: Benji e Fede, Emma, J-Ax, Noemi, Raf e tanti altri.
2: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
4: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Giovedì 25 giugno noi di Radio Selene siamo in Grand Shopping Mongolfiera Molfetta per seguire e raccontare in diretta il firmacopie di Samurai J a partire dalle 17. Samurai J incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Amatore, che contiene il successo sanremese Ossessione. Le copie dell'album sono disponibili presso il punto vendita Media World. Noi di Radio Selene ti aspettiamo giovedì 25 giugno in Grand Shopping Mongolfiera. Grande, da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
7: Nuovi infissi, nuova vita.
8: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
7: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
8: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
7: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
8: Seguilo sui social.
9: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro del...
6: Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai J incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album, Amatore. Grande da non crederci, Grand Shopping Mongolfiera, Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Radio Selene, vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Radio Selene.
4: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
6: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
7: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
6: Vedo la luce in fondo al tunnel.
7: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
8: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche. Happy birthday!

0: E soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice: ti amo tanto.
1: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
2: Grazie, grazie, sono commossa.
1: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2000.

lascia una scia, come astronave lanciata a cercare una via verso una nuova dimensione, un'illuminazione in questa notte fantastica di questo inizio del mondo.

0: ti porto via con me.
1: Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Luca Catalano.
2: Amici di Radio Selene, benvenuti, ben ritrovati, puntata di giovedì 25 di giugno, un caldo che non vi sto neanche a dire, ma per fortuna l'aria condizionata ha iniziato a fare il suo lavoro, quindi meglio, si sta un pochino meglio. Anche oggi insieme per due ore sino alle 17 circa, poi passeremo la linea al buon Stefano Alicchio che ci racconterà il firmacopie di Samurai J al Grand Shopping Mongolfiera in quel di Molfetta. Siamo pronti? Saluto Gigi Savoni, pronto ad occuparsi della parte tecnica. Carichi, sudaticci e motivati, cominciamo!

0: me. Radio Seleni.
1: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Giovedì 25 giugno noi di Radio Selene siamo in Grand Shopping Mongolfiera Molfetta per seguire e raccontare in diretta il firmacopie di Samurai J a partire dalle 17. Samurai J incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Amatore, che contiene il successo sanremese Ossessione. Le copie dell'album sono disponibili presso il punto vendita Media World. Noi di Radio Selene ti aspettiamo giovedì 25 giugno in Grand Shopping Mongolfiera. Grande, da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia. Come un'ossessione stanotte
3: ritorni qui al centro delle. Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai J incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album Amatore. Grande da non crederci, Grand Shopping Mongolfiera, Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Questa è Radio Seleni.
4: Tra poco parliamo di grandi artisti italiani che hanno fatto la storia della musica italiana, ma non solo, parleremo d'estate, eccetera, eccetera, eccetera. Prima però la musica, Fever Dream.

Gianna Nannini con Salvami su Radio SLM. Allora parliamo, come già anticipato poco fa, di una delle icone della musica italiana, ovvero Lucio Battisti. Perché? Perché due chitarre appartenute allo stesso Battisti finiranno all'asta insieme ad altri oggetti personali, tra cui lettere e ricordi legati alla sua vita artistica. Una notizia che ovviamente emoziona i fan, perché parliamo di strumenti che non sono soltanto oggetti, sono pezzi di storia della musica italiana. Battisti ovviamente continua ad essere e a restare uno degli artisti più amati e riconoscibili di sempre. Le sue canzoni hanno attraversato generazioni e continuano ancora oggi a essere cantate, suonate e riscoperte. E che ne sai, no? Ti trovi a cantare una canzone di Battisti suonando la sua chitarra, cioè una roba veramente incredibile. Chissà che prezzo verranno vendute queste chitarre, queste lettere, insomma. Magari poi dopo l'asta, ecco, faremo un po' il calcolo di quanto è stato speso.

0: Susan su Radio Selene, pronti a parlare di estate?
1: Beach Tour!
0: Ormai lo sapete, ma noi ve lo ripetiamo, noi di Radio Selene siamo pronti a tornare sulle spiagge più belle della Puglia con il nostro Beach Tour che è iniziato lo scorso weekend, domenica scorsa, e che continua. Noi vi aspettiamo e vi aspetta un'esplosione di energia e divertimento. Per quei pochissimi che non conoscono il nostro tour, vi lascio immaginare quello che succede. La radio in diretta arriva al mare, la musica, la nostra musica, quindi i giochi da fare insieme, i gadget, le risate, le sorprese, le foto, le storie sui social, insomma tanta tanta roba. Cercate la tappa del Beach Tour più vicina a voi sul nostro sito radioselene.it e divertitevi con noi sulle spiagge più belle della Puglia. Questa domenica saremo al Lido Azzurro a Pani Brindisi, mentre domenica 2 di agosto saremo al Lido Circeo, Torre Chianca, in provincia di Lecce. Saremo in diretta dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. E supermercati Doc e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.

0: Benz Maldarizzi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 28 giugno, da New York a Trani, la voce di Joanna Tether si incontra Giuseppe Bassi e i Funk Lives per un viaggio tra soul, funk e jazz dal ritmo irresistibile.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
0: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
2: Con chi parlo?
0: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
3: Tanti auguri, signora Maria!
0: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Un gigantesco ti voglio bene.
2: Questa è una cosa meravigliosa, veramente, quasi fino alle lacrime.
0: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
2: Ma che meraviglia, grazie.
0: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442. Radio Selene.

Cesare Cremonini e la sua I Love You su Radio Selene. Prima vi ho raccontato della messa all'asta di due chitarre di Battisti. Antonio da Bari dice: io vorrei una chitarra di De André, anche solo da guardare. Vabbè ragazzi, ma qui scomodiamo i mostri sacri, eh. Poi Marta da Monopoli: la mia canzone di Battisti preferita resta Emozioni. E poi vabbè. E Giuseppe da Bitonto dice: certi artisti non invecchiano mai, cambiano solo le generazioni che li ascoltano. Esattamente, se parliamo di Battisti, ma penso anche a Pino Daniele, Mango, sono veramente tanti gli artisti che continuano a rimanere nel cuore.

con Addicted to You su Radio Selene. C'era ancora un altro messaggio legato ai cantautori, vediamo se lo riesco a beccare al volissimo. Quello di Francesca da Trani, esatto, che diceva: conservo ancora i vinili di mio padre, per me valgono tantissimo. Ma lì si apre un altro capitolo incredibile. Poi adesso sono tornati alla stragrande, di conseguenza voglio dire sono super attuali. Torniamo alla musica, perché c'è una bella novità che stiamo ascoltando da qualche giorno, è Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa, il brano è Girl Next Door.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

Radio Selene, tra l'altro Levante sarà live a Capurso nella rassegna di Multiculturita il prossimo 18 di luglio. Artista straordinaria, veramente forte. Ma adesso anni 80, fine anni 80, 1988, Tracy Chapman, Baby Can I Hold You.

0: better. Radio Selene.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Selene. Torna RDS Summer Festival. Il 27 giugno in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
3: Benji e Fede, Emma, J-Ax, Noemi, Raff e tanti altri.
2: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
4: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
5: Giovedì 25 giugno noi di Radio Selene siamo in Grand Shopping Mongolfiera Molfetta per seguire e raccontare in diretta il firmacopie di Samurai J a partire dalle 17. Samurai J incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Amatore, che contiene il successo sanremese Ossessione. Le copie dell'album sono disponibili presso il punto vendita Media World. Noi di Radio Selene ti aspettiamo giovedì 25 giugno in Grand Shopping Mongolfiera. Grande, da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
6: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
5: Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai J incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album Amatore. Grande da non crederci, Grand Shopping Mongolfiera, Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
2: Radio Selene.
7: Tra poco torniamo in Puglia, una notizia che arriva dalla Puglia ma che riguarda un personaggio molto famoso, ne parliamo tra poco. Prima però ripartiamo dalla musica, quella di Serena Brancale, Al mio paese.

King of My Castle, che bella, era una delle mie preferite dance della fine degli anni 90, inizi 2000. Credo di averla scoperta un po' più tardi rispetto all'uscita, però mi ricordo che mi piaceva tantissimo. Parliamo di un personaggio, che ha deciso di vivere in Puglia, nella nostra bella Puglia, ovvero Raz The Gun, che finisce a processo in quel di Brindisi. L'attore è infatti accusato di violenza privata ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni dopo una lite con un elettricista che aveva eseguito alcuni lavori nel suo trullo in Valle d'Itria, dove lui ormai vive da diversi anni. Secondo la denuncia, il contrasto sarebbe nato da una contestazione sui lavori eseguiti. Sarà ora il tribunale a chiarire le responsabilità e ad accertare i fatti. Raz The Gun al momento è imputato e vale la presunzione di innocenza fino a un'eventuale sentenza definitiva. Raz, sono solo fatti miei. Noi l'abbiamo conosciuto così, ma i più giovani non sanno minimamente di cosa sto parlando. Vedremo come andranno le cose e se tutto si sistemerà per il meglio. Ma tra l'altro Raz The Gun non aveva iniziato anche un percorso zen? Ma come percorso zen? E poi è denunciato per violenza privata? Ma come? Raz!

La testa gira su Radio Selene, parliamo ancora di personaggi perché è di una società molto curiosa, perché in Olanda un gruppo di 3 ragazzi ha fondato questa società che organizza non solo le vacanze dei calciatori, ma anche per loro traslochi, vestiti, eventi e molto altro. Loro dicono: non siamo un servizio che li tratta come clienti, siamo un mondo privato costruito interamente attorno a loro. Quindi come funziona? Ogni giocatore ha un mediatore personale che si occupa di tutto ciò di cui ha bisogno. Abiti a prezzi scontati, ma che hanno bisogno degli abiti a prezzi scontati i calciatori? Prenotano ville, questo tutor, questo mediatore gli prenota le ville, i ristoranti, organizza i viaggi e dà la possibilità a loro di eliminare il caos della vita fuori dal campo, dallo stress, capito? Loro dicono: la rendiamo semplice e senza stress. E allora dicono: scelgono noi per la fiducia ciò che desiderano davvero è che la loro vita fuori dal campo sia gestita al meglio per concentrarsi sul lavoro. Non dite parolacce, no, non dite parolacce, perché anche i calciatori, eh? Anche i calciatori.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri il SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Che tu abbia una partita IVA

0: Scegli ora ING Business Banking.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
2: Radio Selene.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
7: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
8: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Rudimental su Radio Selene. Allora diamo un occhio anche al mondiale, perché si è giocato, e come questa notte, il Marocco ha vinto 4-2, il Brasile ha vinto 3-0 contro la Scozia, con il ritorno in campo di Neymar. Poi la Repubblica Ceca ha perso 3-0 con il Messico, e quindi Messico qualificato. Sudafrica qualificato vincendo 1-0 contro la Corea del Sud. Questa sera alle 22 Curacao Costa d'Avorio e Ecuador Germania, e vedremo insomma come finiranno le partite. Si sta delineando il turno successivo, quello dei sedicesimi.

Ragazza del Sud, quando sento questa canzone mi viene proprio naturale di cantarla. Ragazza del Sud, sarò io. Adesso non ricordo il testo. Sarò io la tua ragazza del Sud, credo. Tutto qui. Questo era il ritornello. Ma adesso un ritornello figo. Lui, fighissimo, il nuovo di Bruno Mars.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Stefano Alicchio.
2: Ma io lo so che il mio numero è l'8, iniziamo alle 16:58, precisi, puntuali, e lo so, non siete abituati ad ascoltare la mia voce in questa fascia oraria, io sono più quello del weekend, e invece quest'oggi c'è una mia incursione infrasettimanale, ma c'è una motivazione esplicita, bella, chiara e evidente. Intanto non sono nella mia comfort zone, non sono all'interno dello studio centrale di Radio Selene a Corato, ma sono in esterna. Che bello, l'esterna di Radio Selene. C'è un motivo davvero preciso, ovvero siamo qui per seguire con molta curiosità, molta attenzione, molto affetto il firmacopie di Samurai J. Quindi insomma vi ho lanciato quello che è il motivo, quella che è la motivazione che ci porta qui al centro commerciale Mongolfiera a Molfetta. Tra poco vi presenterò tutta l'equipe e lo staff di Radio Selene al completo. Noi possiamo cominciare con la musica. E che musica!

devo dire niente male per cominciare il nostro pomeriggio insieme, le nostre due ore che ci vedranno protagonisti qui dal centro commerciale mongolfiera Molfetta. Ci siamo sparati questa canzone bellissima del 1985, The Power of Love, You Lose and the News. Quasi tre minuti dopo le 17.

0: Questa è
1: Mongimono Protein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
0: Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
3: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca. Firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
5: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Questa è Radio Selene.
6: Siamo in esterna e siamo in diretta noi di Radio Selene qui al centro commerciale Mongolfiera Molfetta per il firmacopie di Samurai J che inizierà alle 18 e vi racconteremo tutto, ma proprio tutto. Adesso la musica, Ram con Bad J, subito vi porto a Berlino con Ernia.
7: Radio Selene.

smentire i REM, ovvero R.E.M., ma questo è tutt'altro che un cattivo pomeriggio, è una bellissima giornata, il motivo è unico e solo, è un pomeriggio pazzesco qui su Radio Selene, giovedì, siamo in diretta e vi trasmettiamo da una location davvero d'eccezione, la nostra postazione mobile che soprattutto d'estate, devo dire, si muove spesso e volentieri e con molto piacere, e ufficialmente al centro commerciale Mongolfiera Molfetta. Ovviamente, come sempre, la nostra musica sarà protagonista sino alle 19, ci saranno i nostri contenuti, il pomeriggio quindi scorrerà come sempre, ma oggi abbiamo un'energia particolare, un'energia speciale a farci compagnia, perché se guardo appena fuori dal vetro della nostra postazione c'è un'onda di fan incredibile. Il motivo è unico e solo: oggi il centro commerciale Mongolfiera Molfetta ospita il firmacopia di un artista che sta, devo dire, letteralmente dominando il 2026, perché sarà protagonista qui Samurai J, ovvero Gennaro Amatore. Siamo nel pieno del successo del suo ultimo album, che si chiama proprio Amatore, uscito a maggio, un disco che ci sta facendo ballare e cantare da settimane. Poi, diciamo la verità, Samurai J è il grande protagonista di questo 2026, che è giunto nella sua stagione più calda. Beh, io non ho ancora presentato la mia squadra, il mio team speciale è qui vicino a me con la sua maglietta rossa con il marchio Radio Selene stampato sul cuore, devo dire. E uno dei nostri tecnici veterani, abbiamo Teo De Marinis, poi ovviamente c'è sempre la mano esperta di Dario Quagliarella, e poi ovviamente sui social documenteremo tutto, vi faremo vedere tutto, vi mostreremo tutto quello che succederà durante il firmacopie, prima, durante e dopo Viviana Fasciano, come sempre puntuale e precisa, puntuale e precisa come la nostra musica. A proposito, io ora non vorrei dirlo, ma ve lo dico, il nostro numero WhatsApp, se volete mettervi comunque in contatto con noi, 347 727 274. Adesso la musica.

0: Beh, insomma, come sempre, le nostre canzoni, quelle belle, sombre, Homewrecker, questa è una canzone che ha questo titolo, insomma, bello, dritto, Homewrecker, dritto come il nostro pomeriggio insieme. Beh, come vi dicevo, siamo qui al centro commerciale Mongolfiera, io mi chiamo Stefano Aricchio. A proposito, un invito che faccio a coloro che sono mobili, come la nostra postazione mobile quest'oggi, e che si stanno muovendo, magari sono di passaggio sulla strada statale 16, uscita Molfetta, centro commerciale, ci trovate proprio qui e vedrete che non sarà difficile individuarci, perché oltre al nostro acquario, la nostra postazione di vetro, troverete un bel capanello di persone già pronti, non vedono l'ora di farsi firmare il CD o l'album. Vedo anche una copia in vinile tra le mani di una fan, e ci sono dei fan che stanno attendendo qui dall'ora di pranzo, dalle 13, c'è qualcuno che sta approfittando quindi a prendere anche un po' di sole all'aperto, anche perché qui c'è del verde, c'è la possibilità ovviamente di fare shopping all'interno del centro commerciale. Però insomma, il motivo principale per cui tutto questo popò di gente che è arrivata qui al centro commerciale questo pomeriggio è qui perché sta aspettando con estrema ansia e con tanta irrazionalità, perché in questi momenti ovviamente si va fuori di testa quando si ha la possibilità di incontrare il proprio artista, il proprio cantante preferito, ovviamente si va un po' fuori di senno. E meno male, perché è sicuramente motivo di grande gioia, di grande ilarità e poi una grande soddisfazione. Uno che ama un artista, vederlo negli occhi, vederlo di persona, toccarlo, sfiorarlo, senza esagerare, però ovviamente è un po' come coronare un grande sogno. Adesso la musica, quella di Neck, la canzone si chiama
1: Dimmi chi c'ha ragione, che vuoi avere ragione, ci facciamo un po' male e che vinca il peggiore, quindi chi c'ha ragione,

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 28 giugno, da New York a Trani, la voce di Joanna Tethers incontra Giuseppe Bassi e i Funk Lives per un viaggio tra soul, funk e jazz dal ritmo irresistibile.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442. Radio Selene.

0: Bad Girl su Radio Selene, qui sgancia un po'. Allora avrete capito, perché dal punto di vista tecnico sganciare, non pensate a male, riguarda appunto il microfono che non riesce a captare bene il segnale, quindi ci spostiamo e restiamo qui. Io ovviamente sono molto curioso di conoscere i fan di Samurai J, perché siamo qui al centro commerciale Mongolfiera con la voce di Stefano Aricchio. Radio Selone, Selene c'è, e ci sono anche alcuni fan. Adesso vado a conoscere qualcuno di loro. Come ti chiami? Come ti chiami?
1: Nicole.
0: No, dovete sapere, questo è relativo al fatto che c'è la cassa che spara nell'orecchio ed è difficile riuscire a captare. Invece tu ti chiami?
2: Michela.
0: Michela, allora Michela è la mamma, Nicoldea invece è la piccola figlia. Quanti anni ha Nicoldea? 7 e mezzo. Allora, da dove venite?
2: Noi siamo di Venosa.
0: Venosa, in provincia di Potenza. Ah, a che ora siete partiti?
2: Come?
0: A che ora siete partiti per arrivare qui?
2: Sono le 3:30, ecco, 4:20.
0: Vedo la faccia di tuo marito abbastanza, come dire, rassegnato, quasi rassegnato. Ma lui l'avete rapito, avete detto oggi si va al centro commerciale Mongolfiera Molfetta per il firmacopie di Samurai J, o sbaglio?
2: Certo, proprio così.
0: Chi è la fan numero uno? La fan numero uno sei tu o sei o è lei?
2: Prima di tutto la bambina. Era, diciamo, è rimasta colpita da Samurai J da quando l'ha visto alla Sanremo. Poi, insomma, abbiamo lasciato un attimo questo sogno così. Una volta che ho visto su Facebook, sulla pagina del Mongolfiera, no, Molfetto, ho detto no, dobbiamo andare lì, contentissima, e così siamo arrivate. Ecco, con tutta la felicità nel cuore.
0: E siete qui. Posso chiedervi qual è la tua canzone preferita di Samurai J?

0: proprio quella di Sanremo, ossessione, giusto?
1: E quindi è da qualche mese che lui è la vostra ossessione musicale, eh?
0: Certo, è proprio un'ossessione, perché lei poi a casa ascolta poi tutte le sue canzoni, le conosce tutte, si mette a ballare, felicissima, quindi...
1: Allora io vi lascio pregustare il momento, tra poco arriverà il vostro momento in cui conoscerete Samurai J, e quindi viva la musica e viva Samurai J, viva Radio Selene che è qui a raccontare quello che accade qui al centro commerciale Mongolfiera. Buon Samurai J!
0: Grazie, grazie, non vediamo l'ora, grazie.

aumenta l'attesa per Samurai J, che arriverà fisicamente qui al centro commerciale Mongolfiere per il firmacopie, motivo per cui noi di Radio Selene siamo in diretta qui su Radio Selene. Aumenta anche il ritmo. Due cieli di Gaga con Runaway qui su Radio Selene. Come procede il vostro pomeriggio? Credo bene, anzi benissimo, grazie anche alla nostra musica. Spero che siate impegnati in qualcosa di bello, anzi bellissimo, come la musica di Tiziano Ferro e Lazza insieme per celebrare questa hit di Tiziano. Si chiama Perdono.

0: Questa è Radio Selene.
1: I ricordi del futuro si costruiscono nel presente ed oggi noi siamo qui al centro commerciale Mongolfiera Molfetta per costruire i ricordi di questa giornata per i fan di Samurai J che incontreranno il noto cantante tra poco.

Amore che è giunta al capolinea, quella raccontata da Blanco e Elisa, davvero una gran bella canzone, struggente questa Ricordi. A proposito di ricordi musicali, che ne dite? Se vi portassi indietro nel 1990 per ascoltare una delle canzoni più belle di tutti i tempi, ci state? Bene, allora ve la presento immediatamente. Mariah Carey con la sua Vision of Love.

0: Radio Selene.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Radio Selene.
2: Torna RDS Summer Festival. Il 27 giugno in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
3: Benji e Fede, Emma, J-Ax, Noemi, Raff e tanti altri.
2: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
4: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
5: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
6: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
1: Radio Selene.
7: Durante questo slot pubblicitario ho fatto un'immersione tra i fan presenti qui al centro commerciale Mongolfiera. Tra poco ve ne porterò una che ama alla follia proprio Samurai Jay.

0: Shawn Mendes con questa meravigliosa Mercy. A proposito di cose meravigliose, no, la vita ti può riservare sempre delle cose che non ti aspetti. Non parlo per me, anche se io sono sempre alla ricerca di qualcosa di bello che mi possa accadere da un momento all'altro, ma sto parlando di Martina. Come vi dicevo, sono sceso in campo tra i fan di Samurai J che sono qui al centro commerciale Mongolfiera Molfetta, che sono arrivati per poter vedere da vicino, abbracciare, baciare. Basta, insomma, non andare oltre, ovviamente, farsi firmare il CD o il vinile di Samurai J, che è protagonista ospite del firmacopie. Tra pochissimo arriva, chissà che non riusciamo a vivere l'emozione insieme, a Martina di Cassano delle Murge. Benvenuta su Radio Selene.
1: Grazie, grazie.
0: Allora, sentite che voce. 15 anni, arriva dalla provincia di Bari e segue Samurai J da quanto tempo?
1: Da un annetto più o meno, un anno e mezzo.
0: Un anno e mezzo, quindi prima del Festival di Sanremo, in realtà.
1: Sì, prima del Festival di Sanremo. Infatti io sono molto arrabbiata con le persone che lo conoscono solo dal Festival di Sanremo e si reputano fan sfegatati. Insomma, mi dà un po' fastidio.
0: Ah, vedete, ci sono questi risvolti a cui uno non pensa. Io non ci avrei mai pensato. Ma vedi, per essere una vera fan di Samurai J, per prendere il punticino in più, devi esserlo da prima del Festival di Sanremo.
1: Sì, assolutamente, è senso.
0: Bene, ci piace questa cosa. Di che segno sei?
1: Scorpione.
0: Ah, ecco, adesso si spiega tutto.
1: Sì.
0: Allora, ma qual è la canzone dell'album Amatore, che poi, insomma, Amatore è il cognome, no, di Gennaro e di Samurai J, che più ti piace?
1: Disgraziata, il feat con Serena Brancale.
0: Disgraziata, vedi, anche mettiamo un altro anello, perché dopo lo scorpione, disgraziata. Bene. E invece, quando hai visto per la prima volta, la prima apparizione sul palco del Festival di Sanremo, Samurai J con Ossessione, cosa hai pensato?
1: Beh, sono stata molto colpita dalla sua esibizione, anche perché mi aspettavo tanto da lui, perché mi piace molto il suo timbro di voce, lui come persona, quindi, ma la sua esibizione è stata proprio, cioè, se merita tutto il successo che ora lui sta prendendo, è tutto meritato.
0: 1 a 10, quanto sei emozionata, perché tra poco lo incontrerai?
1: 10.
0: 10 lode. Bene, allora, guarda, vediamo cosa succede sul palco in questo momento, Martina. Ovviamente chi gestirà il palco, che sta aspettando insieme a tutti i fan Samurai J, e in braccio una bimba che probabilmente potrebbe essere anche la fan più piccola in assoluto, perché potrà avere qualche mese, meno di un anno sicuro. Bene, Martina, che cosa auguri a te, cosa auguri a Samurai J?
1: A me auguro di fare tanta musica con Samurai J. Piccolo sogno, vediamo se riusciamo piano piano a raggiungerlo. E a Samurai J auguro di continuare per tutta questa strada che lui merita, insomma.
0: Beh, anche perché, diciamolo, tu studi canto, studi danza, quindi chissà, guarda, noi incrociamo le dita per te, noi di Radio Selene, anzi, adesso. Tra le varie carriere papabili potresti anche pensare di fare la speaker. Mi presenti questa canzone qui di adesso su Radio Selene? Ok, vai.
1: Adesso su Radio Selene, Buona Domenica di Saif.
2: Radio Selene.

0: Chris
1: domenica.
0: Mirando l'attesa, perché tra poco, ma credo proprio tra pochissimo, salirà sul palco qui nell'area esterna del centro commerciale Mongolfiera Molfetta, arriva Samurai J, e quindi qui c'è tanta trepidante attesa, leggo anche un po' di stanchezza, devo dire, sui volti dei tanti fan accorsi, ma è normale perché fa caldo, Antonio, fa caldo. Che temperatura c'è dalle vostre parti? Dalle nostre, adesso con la musica di Cali, ci sa ancora di più.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 28 giugno, da New York a Trani, la voce di Joanna Tether si incontra Giuseppe Bassi e i Funk Lives per un viaggio tra soul, funk e jazz dal ritmo irresistibile.
3: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.
6: Questa è Radio Selene.

0: Maroon 5 su Radio Selene, 18:32. Girls Like You, questa canzone arriva come il calcio sui maccheroni. Una ragazza come te, una ragazza come la nostra, che lei si qualifichi la nostra ospite.
1: Senta, guardavo un po' la situazione, mi aveva incuriosito,
0: sì,
1: passavo per
0: lei
1: caso.
0: Una fan di
1: una fan assolutamente sì, mi ha aiutato a cullare un bambino in
0: non millanti cose che magari insomma non sono. Allora, in realtà ve la presento, anche se lei non ha bisogno di presentazioni, ma è un po' di tempo che è lontana dalla radio perché nel frattempo ha fatto pure un bambino. Rebecca Epifani è ai nostri microfoni.
1: Buonasera. Io mi volevo spacciare per una fan qualunque, ero venuta qui a spiare la situazione.
0: Assolutamente non.
1: Ma come? Mi sono ritrovata qui invece col microfono.
0: Sì, in 30 secondi le ho detto: Rebè, ma visto che stai qui, è venuta accompagnata dal bebè, perché lei ovviamente non si muove senza ormai.
1: Esatto.
0: Ok. Detto, ma già che ci sei, un saluto. Ma anche perché tra poco tu torni
1: esatto,
0: in onda.
1: Esatto, e allora ho preso la palla al volo, dai, volentieri, sì, perché tra poco torno in onda. E comunque è un evento bellissimo, perché le dirette fuori mi sono sempre piaciute tantissimo, e devo dire che Samurai J riscuote un certo fascino tra i bambini. Ora, lui è piccolino, ma io ho scoperto che ci sono delle canzoni che per qualche motivo piacciono anche ai neonati, e questa, devo dire, non è che è proprio una tematica, cioè pensare al mio bebè che immagina Belen, non è proprio, sono pronta, però gli piaceva tantissimo. Beh, e quindi ho detto, diciamo, sai che c'è, io te lo faccio vedere.
0: Ma hai fatto benissimo, ma
1: dal vivo
0: è stata una bellissima idea. Ma ci stai dicendo che Samurai J se la gioca con Peppa Pig?
1: A voglia. Ragazzi, io faccio sentire la radio a lui molto più delle canzoni per i bambini, e apprezza molto di più, ti posso dire.
0: Vabbè, ha preso dalla mamma.
1: Diciamo
0: ha
1: che preso dalla è mamma, cresciuto là dentro, e allora ha capito che quella è la musica.
0: Bene, a proposito di musica, facciamo un test, vediamo come te la cavi con l'intro, con questa canzone, vediamo.
1: Beh, un salto a poco fa, 2024, i Coldplay, All My Love.

0: FIBA su Radio Selene con Proibito, 18:40, buon pomeriggio a tutti, anzi buona serata a tutti voi. Io vedo un sacco di telefonini al cielo, che succede? È arrivato un furgoncino, ma allora vuol dire che proprio in questo momento, istante, e vi sto facendo una radiocronaca in diretta, è arrivato Samurai J, è sceso dal furgoncino, indossa un jeans fighissimo, una camicia, sfondo chiaro, con insomma dei colori abbastanza naturali, così come la sua musica. Samurai J in questo preciso istante arriva e sta salutando i fans che sono ovviamente in delirio. Quanti sorrisi, quante strette di mano. Sono un po' invidioso dei capelli di Samurai J, ovviamente non solo anche della sua voce, ma non del suo come dire grande successo, perché è tutto, ma veramente tutto meritato. Noi siamo qui al centro commerciale Mongolfiera Molfetta, noi di Radio Selene, proprio per raccontarvi in diretta quello che sta accadendo, e come sempre non ci smentiamo mai, abbiamo beccato anche il momento giusto, quello perfetto, quello in cui è arrivato proprio da poco, come vi dicevo, Samurai J. Ecco il suo buonasera che state ascoltando in diretta su Radio Selene. Tra poco si concederà ai suoi fans, si procederà con il firma copie, ci sono tutti i fan con i telefonini che stanno immortalando questo momento e ovviamente hanno nell'altra mano, sono in possesso del CD. Bene, benissimo, è tutto perfetto qui su Radio Selene, anche la musica di Bausa con Magnetic.
1: Stai ascoltando?

0: Radio Selene.
1: E intanto Samurai J qui al centro commerciale Mongolfiera Molfetta è salito sul palco e tra poco si concederà ai suoi fans. Intanto la musica, quella di Radio Selene. Noemi, tu cosa fai questa sera? Ma subito Teddy Swims con Mr. No Idol.

0: ti mai più.
1: Noemi, tu cosa fai stasera? Io questa domanda la rivolgerei a Paola Cisternino. Ma che fai stasera?
2: Io Temptation Island questa sera, ve lo come dico subito. Sì, sì.
1: Ma nel senso che guardi la TV,
2: guardo,
1: o farai Temptation Island col tuo compagno, con tuo marito?
2: No, no, l'abbiamo abbiamo deciso che la guardiamo quest'anno.
1: Ah, ok, sì. ok. Quindi l'ossessione di questo periodo, ho capito, Temptation Island. Ma tu so che è un'altra ossessione radiofonica, ovvero sì, occupare questa fascia dalle 18 alle 21, però questa sera, come dire, lavorerai un po' meno, giusto? Perché sì, inizi adesso alle 19, quindi ci coccolerai i nostri ascoltatori. Io saluto tutti, ringrazio tutta la parte tecnica esterna, da Teo De Marinis al nostro Dario Quagliarella, grazie a Viviana Fasciano che sta pubblicando, quante storie sta pubblicando, non si sa, sui nostri canali social di quello che sta accadendo qui al centro commerciale Mongolfiera.
2: Andate
1: Molfetta
2: a guardare, vero?
1: No, ma no, adesso, ma sì, guardate, ma non potete farlo con gli occhi, proprio da vicino, a due metri da me c'è Samurai J che sta firmando,
2: che
1: ovviamente, gli album, i CD, i vinili, sta abbracciando i fan. Sorrisi, c'è un'atmosfera, ovviamente c'è un'energia pazzesca qui in questo momento. Comunque, come direbbero a Parigi, è un bel guagnon. Bel ragazzo,
2: sì,
1: pure,
2: eh,
1: bello e bravo, bello e bravo, bello e bravo. Bene, io vi lascio, ringrazio anche Gigi Savoni che ha curato la parte tecnica dallo studio centrale, e adesso la radio è tutta vostra.
2: Ciao Stefano, ciao.
1: Ciao Paola.
2: Ciao.
3: Radio Selene.
0: Radio Selene.
3: La colonna sonora delle tue giornate, ora con Paola Cisternino.
2: Amici, buonasera, benvenuti quest'oggi in un orario lievemente inconsueto, ma fino alle 21 come sempre in diretta qui su Radio Selene, e come sempre facciamo in questi giorni è con noi il nostro compagno di viaggio Silvestre Sinfissi, che avremo modo di conoscere meglio nell'arco di queste due ore che ci vedono insieme. Direi che possiamo cominciare, lo facciamo con Raff.

1995 Raff arrivò con Sei la più bella del mondo, l'abbiamo appena ascoltata qui su Radio Selene. Buonasera, sono le 19:01.

0: La voce di Paola Iezzi, stessa direzione qui su Radio Selene. Lasciamo spazio all'informazione con Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Sembra incredibile, ma questa vicenda delle accuse mascherate da cronaca da parte del segretario generale della NATO Mark Rutte nei confronti dell'Italia, sostanzialmente abbiamo assecondato l'azione militare aerea americana senza dirlo, perché questo sta tra le righe del racconto di Rutte. Sembra incredibile, ma nonostante tutte le smentite e i dati più evidenti, continua a circolare, a amplificarsi questa questione, tant'è che perfino l'Iran ha ritenuto opportuno accusarci proprio sulle parole di Rutte. Pensate, un'accusa fatta da Teheran all'Italia sulle parole del segretario generale della NATO. Sembra il mondo alla rovescia, però è quello che sta succedendo, e ci si chiede, perché nessuno pensa che l'Italia abbia così alla chetichella aiutato gli Stati Uniti. Non si capirebbe poi perché Trump accusa l'Italia di aver fatto il contrario del resto. Ma comunque non ci crede sostanzialmente nessuno, serve come a volte legittimo per la polemica politica, ma ci si chiede perché sta succedendo tutto questo, qual è il vettore di tutto questo che investe il nostro paese e lo mette in difficoltà. Lo mette in difficoltà anche perché non si vorrebbe essere nel mirino di chi affianca l'Iran nella sua guerra e nel suo conflitto continuo contro l'Occidente. Non si vorrebbe rischiare di essere bersaglio di attacchi dimostrativi o terroristici. E la questione è anche però un'altra: perché l'ha fatto Rutte? Perché l'ha ripetuto Rutte? Si vuole mettere in difficoltà l'Italia? Si vuole dare prova di amicizia nei confronti di Trump? Si vuole in qualche modo aiutare il presidente americano a destabilizzare quella che è la ricerca autonoma di un ruolo dell'Europa in materia di difesa? Sono le domande che ci si pone anche ai livelli più alti, non solo nel nostro paese. Del resto è in corso un vertice, come sappiamo, a Antibes in Francia, tra il governo francese e quello italiano, guidati da Macron e Meloni. C'è da giurarci che di questo argomento, anche di questo argomento, si sta parlando.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Selene.
4: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Nuovi infissi, nuova vita.
7: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
6: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo sui social.
8: La vita è un'opportunità. È bellezza. È sogno. È sfida. È ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
1: Questa è Radio Selene.
0: 9 minuti dopo le 19 abbiamo cominciato da pochissimo l'appuntamento di questo giovedì sera insieme qui su Radio Selene. Tra poco sveleremo anche l'argomento del giorno. Nel frattempo arriva la nostra musica, Bossa Nostra, lei è Gaia.

Insected Every Guy 1996 qui su Radio Selene. Non abbiamo ancora lanciato l'argomento di quest'oggi, che in realtà è molto semplice, ma è un argomento che è venuto fuori in maniera davvero spontanea. Questa mattina ero al bar a prendere il caffè come tutti i comuni mortali, e c'erano dei turisti che hanno chiesto un caffè leccese e hanno spiegato: ma qui è tipico. Gli hanno sentito alla barista che gli diceva: beh, guarda, in realtà si chiama leccese perché si utilizza molto di più appunto nella zona del Salento, quindi non a caso si chiama così. E mi è venuto in mente, in effetti, che qui in Puglia siamo variegati in tutto, caffè compreso, cioè ci sono diversi tipi di caffè: il caffè freddo, quello classico che tu fai rigorosamente con la moca, poi lo metti in una bottiglia possibilmente di vetro, lo lasci in frigo, e quello è sempre una cosa meravigliosa. Io mi ricordo mia nonna, quando arrivava qualcuno, tu andavi a casa di nonna, si offriva per cortesia il caffè e si chiedeva: ma come lo vuoi, freddo oppure così, caldo direttamente dalla moca? È un'alternativa che in realtà si utilizza quasi esclusivamente qui in Puglia, come il caffè in ghiaccio. Se chiedi in qualunque altra regione d'Italia il caffè in ghiaccio, ti guardano un po' male, perché non riescono a capire questa cosa semplice. Si fa il caffè, se uno lo vuole zuccherato lo prende, poi si versa in un bicchiere molto più grande dove c'è del ghiaccio e basta. È molto molto semplice ed è sicuramente una delle cose migliori, soprattutto quando fa caldo, e appunto il caffè leccese. Quindi la domanda è: voi come lo preferite il caffè? Come lo prendete? Siete lì, insomma, bevete da qualunque, l'importante è che sia caffè che vi tiri su. Parliamone insieme questo giovedì sera in onda qui su Radio Selene.

Francesco Gabbani con Summer Funk qui su Radio Selene. Bene, prima parlavamo con Stefano Alicchio chiedendoci cosa si fa stasera. Io ho detto la verità, questa sera Temptation Island. Per quale motivo? Perché il mio compagno è un grande appassionato, ognuno ha le sue, teniamolo contento, si suol dire. Quindi questa sera effettivamente ho colto la palla al balzo per dire che arriva la nuova stagione, parte proprio quest'oggi, anzi no, perdonatemi, è partita ieri sera di Temptation Island. Io la guarderò in differita, ieri sera non potevo. E c'è una coppia all'interno di questa nuova edizione che in realtà, che piaccia o meno, che sia una roba che si voglia ammettere di seguire o meno, fa un boom ad ascolti. Anche l'anno scorso è diventato quasi un fenomeno, addirittura anche a Bari, non so se vi ricordate, c'è gente che si era organizzata nelle piazze con gli schermi per poter vedere la finale di Temptation Island. Bene, questa edizione parte già col botto, perché nel giro di poche ore è passata dal racconto della gelosia in TV a tutt'altro tipo di esposizione, in particolare una coppia, Sara e Gabriele, che sono stati subito tra i protagonisti più discussi di questa edizione. Sarebbero i due volti di una diretta a sfondo, diciamo, molto molto intimo, a pagamento. Ecco, è venuto fuori questo video, la redazione non sapeva assolutamente nulla. Non appena è iniziata la puntata, immediatamente chi era a conoscenza dell'esistenza di queste immagini poteva tenerle per sé? Assolutamente no, e quindi immediatamente online è scattato il putiferio. Io questa sera mi terrò aggiornata, perché ci tengo, perché quando dobbiamo parlare delle cose noi dobbiamo essere informati. You're such a nice

0: things that we do. Giovedì sera Radio Selene si parla d'estate, delle notti, delle cover che accendono l'estate. Il 26, 27 e 28 giugno dalle 19 all'SR Musica con le cover band di Pink Floyd, i Bambini di Vasco e gli 883 Tribute. Street food, birra, animazione per bimbi, insomma ce n'è davvero per chiunque. Segui la pagina social Viva Food e Beer Fest. L'ingresso è assolutamente libero. All'SR, strada provinciale Terlizzi, Ruvoli Puglia, il divertimento è assicurato.
1: Questa è Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
7: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
8: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
9: Sì.
8: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
10: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
9: Grazie.
8: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
9: Grazie a voi.
8: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene. Questo programma è offerto da
11: Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.

0: John Warwick con I'll Never Fall in Love Again. 19:31 minuti su Radio Selene. Vediamo che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Venerdì, anticiclone africano sulla regione. La giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo. Il sole splenderà in un cielo che sarà sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio. Le temperature massime comprese tra i 30 e i 36 gradi, venti deboli e mari poco mossi.

It's not unusual, Tom Jones, che tra l'altro alla sua veneranda età, 86 anni, comunque ancora in tournée, e c'è un'unica tappa italiana il 28 di luglio al Lucca Summer Festival. L'unico modo per poterlo vedere dal vivo è proprio essere lì in questo festival che oramai insomma si tiene ogni anno, un grande festival molto famoso. Lui ha scelto questa location come unica tappa italiana. Peccato, perché insomma qualche tappa in più, già che c'era, la poteva anche fare. Rimanere un po' di più nel bel paese lo avremmo accolto molto volentieri. Andiamo adesso a trovare la coppia che abbiamo conosciuto al Festival di Sanremo, che è tornata con il nuovo singolo, Maria Antonietta e Colombre, Senza vestiti.

0: Giovedì sera insieme su Radio Selene con me Paola Cisternino fino alle 21. Adesso parliamo del nostro amico e compagno di viaggio Silvestre Simpissia Bisceglie. Da oltre 30 anni è la cornice perfetta della vostra vita. Realizza soluzioni di stile per ogni ambiente, design essenziale e qualità eccellente. E partner Schuco, leader nel settore del PVC, ovvero il materiale che riduce in maniera significativa i consumi, e poi produce infissi in PVC, alluminio e alluminio legno, e ancora vetrate panoramiche e soluzioni personalizzate in ferro. Se volete ristrutturare i vostri spazi scegliete Silvestre Simpissi, è in via Berlino 3236 a Bisceglie, nello showroom di Molfetta in via De Luca 5. Seguitelo sui social.
1: Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te.

0: felice.
1: Questa è Radio Selene. Questo programma è offerto da Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.
2: Ancora un buon giovedì sera qui su Radio Selene. Stanno arrivando i vostri messaggi. L'argomento di quest'oggi è il caffè. Come si prende il caffè dalle vostre parti? Fatecelo sapere. Saremo insieme fino alle 21. Adesso ascoltiamo Miles Smith e Neil Horan.

Amore, lei è Elisa, qui su Radio Selene. Notizia molto recente, quella di Jovanotti, che è da sempre molto vicino agli animali, e lui ieri mattina sui suoi profili social ha pubblicato un video dove si trovava insieme al suo amico veterinario e una gabbietta con alcuni gattini all'interno, e ha lanciato un appello. Lui ogni anno lancia un appello per dire che non bisogna abbandonare gli animali, soprattutto se il motivo è andare in vacanza, ed è un appello assolutamente condivisibile e sacrosanto. Solo che questa volta il suo amico veterinario ha trovato questi gattini che erano stati cresciuti in casa, che li ha abbandonati per strada insieme alla mamma. Quindi lui ha lanciato un appello a tutti i suoi fan, a chiunque lo segua, e sono in molti a seguirlo, per farli adottare. Se c'è qualcuno, qualche anima pia, che voglia adottare questi gattini, potete appunto vederli sui profili social di Jovanotti. Ne ha già 6, lui non li può tenere. E però noi lo ascoltiamo qui su Radio Selene, Jovanotti.

0: Marrakesh con Crazy Love, 5 minuti dopo le 20, ascoltiamo insieme la redazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Ecatombe in Venezuela. Due devastanti scosse di terremoto nella notte a breve distanza una dall'altra hanno messo in ginocchio il paese, provocando il crollo di centinaia di edifici, centinaia di morti e oltre 25.000 dispersi. Lo stato più colpito è La Gaira, ma il sisma ha portato distruzione ovunque. Si scava ininterrottamente tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti. Al momento non risultano italiani tra le vittime o i dispersi. La comunità internazionale si mobilita per inviare aiuti e soccorsi. Ora in Italia, convalidato il fermo per Valentina D'Acunto, per Marco D'Acunto e per Vincenzo Esposito, rispettivamente mamma, nonno e compagno della madre delle due sorelle, portate via da una casa famiglia di Cividella Alfadene, in provincia dell'Aquila, e ritrovate a Formia 15 giorni dopo, nascoste nella casa di una lontana parente. La mamma di Sara e Alicia e gli altri familiari però possono lasciare il carcere, dove erano stati portati la sera stessa del ritrovamento delle due sorelle. Un operaio è rimasto folgorato da una violenta scarica elettrica e quando è stato soccorso dal 118 era in arresto cardiaco. Poco dopo l'arrivo in ospedale l'uomo è stato dichiarato morto. Il dramma si è consumato in un cantiere edile nella frazione di Villa Pompea a Cassina de Pecchi, in provincia di Milano. Ancora sconosciuta la dinamica dell'incidente. Sempre oggi a Genova un 50enne è morto in seguito a un malore sul lavoro. L'uomo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino, dove è morto poco più tardi. Il caldo uccide in un'Europa rovente. In Spagna tra domenica e mercoledì i decessi legati all'afa sono stati 212, mentre in Francia, dove domani 61 province saranno in allerta rossa, un bimbo di 3 anni è stato trovato morto in auto. In Italia aumentano le città da bollino rosso, domani saranno 18. A Palermo sospese le udienze fino al 29 giugno per i condizionatori in tilt. Un treno con 200 persone a bordo senza aria condizionata bloccato a Milano. Chiudiamo con il calciomercato. Il Real Madrid eserciterà il diritto di recompra su Nico Pass. Questo è l'esito dell'incontro tra il club spagnolo e il Como, che non è stato risolutivo. Il fantasista argentino tornerà in Spagna e ora chiunque potrà acquistarlo, ma la squadra di Fabregas avrà una sorta di prelazione. Il Real infatti è disposto a venderlo al Como per 60 milioni, inserendo una recompra da 80. La trattativa ancora non è svanita, ma il club italiano non sembra disposto a spendere quella cifra. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Radio Selene.
9: Torna RDS Summer Festival. Il 27 giugno in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
10: Benji e Fede, Emma, J-Ax, Noemi, Raf e tanti altri.
9: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
11: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
12: Nuovi infissi, nuova vita.
13: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
12: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
13: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
12: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
13: Seguilo sui social.
14: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Radio Selene.
0: Amici di Radio Selene, le 29 minuti, insieme fino alle 21, tra poco parliamo di una turista che ha creato grande scompiglio in un hotel a Bari. Rimanete con noi, adesso ascoltiamo i Maroon 5 e gli Uberphonic.

chiama Sometimes Uberphonic qui su Radio Selene. Parliamo di una turista canadese di 31 anni che la sera precedente si trovava in uno dei locali più esclusivi di Bari e quella successiva invece ha pernottato nel carcere di Trani. E questo è quello che è accaduto proprio, come diceva questa turista canadese, che è stata arrestata con le accuse di resistenza pubblico ufficiale e lesioni aggravate per aver colpito un carabiniere. È un soggiorno barese decisamente sopra le righe il suo e a più riprese, stando alla denuncia e anche alle indagini, ha dato in escandescenze all'interno dell'hotel Bra che si trova nel cuore del centro murattiano. Diciamo che sebbene la signora non soggiornasse nella struttura, comunque ci poteva entrare da esterna, ha deciso di farlo e ha deciso soprattutto a più riprese di infastidire alcuni ospiti e anche i dipendenti dell'hotel. È arrivata persino a spogliarsi e a inveire contro praticamente tutte le persone presenti nell'hotel. Giustamente i gestori dell'albergo hanno chiamato i carabinieri. Quando sono arrivati lì hanno visto la scena, hanno cercato in qualche modo di farla tornare alla ragione senza successo, direi, visto che lei per tutta risposta ha deciso appunto di ferire un carabiniere e è stata processata per direttissima, rimessa in libertà, ma rimane a suo carico il processo penale per lesioni aggravate.

0: Italiane con una possibilità, e questa sera abbiamo deciso di parlare di caffè. Volevo sapere da voi come si prende il caffè dalle vostre parti, visto che in Puglia abbiamo davvero una grande varietà di scelta, non solo qualitativamente ma proprio nel modo di prendere il caffè. E sono arrivati un bel po' di vostri messaggi, per esempio da Monopoli ci scrivete leccese, assolutamente. Da Grottagli invece ci dite che d'inverno rigorosamente ristretto, d'estate se possibile il leccese che è una bomba, in mancanza va bene anche con due cubetti di ghiaccio, ma quante le sappiamo, è vero, è proprio questo il punto di questo argomento, quanta roba buona c'è in Puglia. Da Taranto ci scrivete che l'emozione che ti regala il caffè preparato con la moca non ha uguali, effettivamente c'è un profumo che si sprigiona in casa quando si fa il caffè con la moca, che per quanto possa essere buono quello fatto con la macchinetta, insomma è diverso, signori, c'è proprio questa botta di profumo buono. Da Mesagne ci scrivete caffè macchiato, Nicola da Milano caffè freddo rigorosamente partendo dalla moca, ancora da Francavilla Fontana sempre moca, e devo dire che la moca le batte tutte, almeno questo è quello che emerge dai vostri messaggi qui su Radio Selene. Fino alle 21 insieme come sempre, scriveteci 347 72 72 274.
1: Cosa è normale per te?

0: Giovedì sera qui su Radio Selene si parla di grandi eventi e di Palazzo delle Arti Beltrani. Presenta la stagione artistica 2026, ci sono grandi concerti, il teatro, jazz, musica classica, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città di Trani. Un calendario davvero molto ricco di occasioni da vivere insieme nella casa della cultura, dell'arte e delle emozioni, ovvero Palazzo delle Arti Beltrani. Prossimo appuntamento domenica 28 giugno ore 21, The Nine Lives of the Soul, una delle voci più distintive del soul americano contemporaneo, ovvero quella di Joanna Titters, che incontra il contrabbasso di Giuseppe Bassi con i Funk Lives. Il risultato è una raccolta di brani straordinari in cui funk e soul si fondono armoniosamente con l'eleganza del jazz. Scoprite il programma completo su palazzobeltrani.it. Media partner Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene.
2: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Radio Selene.
2: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Questo programma è offerto da
0: Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.

diretta qui su Radio Selene. Beh, visto che estate pienamente, direi che fa molto caldo, le persone in genere preferiscono magari utilizzare non l'automobile, anche perché di solito nei mesi estivi, quando lasciate la macchina fuori, poi dovete rientrarci dentro, ci sono tipo 5.000 gradi. Riuscire anche solo a toccare lo sterzo per guidare, penso che sia un problema comune. Bisogna mettere i guanti, qualcosa, perché ci si ustiona, anche il sedile diventa rovente, quindi molte persone, giustamente, approfittando della bella stagione, preferiscono prendere la bicicletta. Bene, il problema qual è in questo caso? Che bisogna avere degli spazi, delle piste ciclabili per poter utilizzare bene la bici in città senza rischiare la vita, ed è diventata immediatamente virale, nemmeno il tempo di finirla, la pista ciclabile nuova che si trova in Viale Kennedy a Bari. Per quale motivo? Perché si trova esattamente al centro della strada ed è piena di curve, quindi l'hanno finita e le persone già, insomma, si sono lamentate. Effettivamente ci sono anche le foto, è un po' strano vedere una pista ciclabile al centro della strada e che abbia poi tutte quelle curve a zig zag, è degna di una prova speciale di rally. Effettivamente non è molto comoda, ma il comune ha spiegato che così si salvano molti posti auto. Anche questo effettivamente servirebbe, certo. Io farei così, magari ci mettiamo una specie di arrivo con delle bandierine alla fine, così se uno ce la fa sopravvivere a tutte quelle curve, a quella piccola gara di rally, quantomeno un premio bisogna darglielo. Non ho bisogno di capire.

te Vasco Rossi 1983, che meraviglia, questa è una delle più belle canzoni a parer mio di Vasco Rossi, che di canzoni belle ne ha scritte tantissime, ma sicuramente questa rimane nella top 5. Adesso arriva Brescia, anzi ritorna Brescia, perché questo è il nuovo singolo, si chiama D'addio su Radio Selene.

Siete su Radio Selene insieme come sempre, rigorosamente in diretta fino alle 21 e adesso, cari amici miei, parliamo del nostro compagno di viaggio, Silvestri Senfissi a Bisceglie. Da oltre 30 anni è la cornice perfetta della vostra vita, realizza soluzioni di stile per ogni ambiente, design essenziale e soprattutto qualità eccellente. E partner Schuco, leader nel settore del PVC, il materiale che riduce in maniera significativa i vostri consumi e produce infissi in PVC, alluminio e alluminio legno e ancora vetrate panoramiche e soluzioni personalizzate in ferro. Se volete ristrutturare i vostri spazi scegliete Silvestri Senfissi. È in via Berlino 3236 a Bisceglie e nello showroom di Molfetta in via De Luca 5. Seguitelo sui social.

0: Radio Selene. Questo programma è offerto da Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.
1: 20 e 51 minuti in questo momento in diretta su Radio Selene, ci stiamo avvicinando verso la fine di questo nostro appuntamento, ma voi seguite Radio Selene anche in streaming www.radioselene.it. Ascoltiamo i The Colors e poi Gay insieme all'Istadio.

Gay insieme agli Stadio Meravigliosa qui su Radio Selene, stiamo per arrivare al termine e insomma se arriviamo al termine lo facciamo come si deve, come minimo ci dobbiamo arrivare con della musica che sia veramente eccezionale. Una delle voci italiane più belle, si parla di Loredana Bertè e questo in Alto Mare.

0: Lovers qui su Radio Selene, ultimo disco di quest'oggi. Salutiamo il nostro amico e compagno di viaggio Silvestri Sinfissi, che tornerà con noi ovviamente anche domani, perciò l'appuntamento è a domani dalle 18 alle 21 su Radio Selene.
1: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera, ben trovati dalla redazione. In apertura la cronaca, condanna definitiva a 5 anni di reclusione per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato. Adesso dovrà andare in carcere, è stato spiegato dai difensori. Questa è la decisione dei giudici della quarta sezione della Cassazione in merito al processo per la strage di Viareggio, avvenuta il 29 giugno 2009. In quel giorno di ormai quasi 17 anni fa, persero la vita 32 persone e altre 130 rimasero ferite. Sono stati convalidati i fermi di Valentina D'Acunto, del padre Marco e del compagno della donna, Vincenzo Esposito, accusati di sequestro di persona aggravato in concorso nei confronti delle figlie della donna, scomparse per 15 giorni da una casa famiglia di Civitella Alfadela e ritrovate a Formia, nell'abitazione di una lontana parente della mamma delle minori. Lo ha deciso il giudice delle indagini preliminari, che ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora. Per i tre indagati, dunque, niente carcere. Mio figlio era violento e mi minacciava e chiedeva sempre soldi. Abbiamo litigato per questo e ho sparato a lui e mia moglie. Lo ha detto Piero Moriconi, il 63enne che ha ucciso il figlio Mirko e la moglie Katie Andrioni a Camaiore, in provincia di Lucca, durante l'interrogatorio con la PM Elena Leone. Secondo la versione del padre killer, Mirko avrebbe avuto problemi di tossicodipendenza e alcolismo. Sono 39.457 le persone disperse dopo i due violenti terremoti che hanno colpito il Venezuela. È quanto emerge dai dati raccolti dal sito internet desaparecidosterremotovenezuela.com, creato per iniziativa popolare poche ore dopo il sisma, per aiutare le famiglie a segnalare e rintracciare i propri cari di cui non hanno più notizie. Sono almeno 164 i morti, la macchina internazionale dei soccorsi appoggiata dall'ONU si è messa in moto. Chiudiamo con il ciclismo. Filippo Ganna vince, come da pronostico, il campionato italiano a cronometro, laureandosi campione nazionale contro il tempo per la settima volta in carriera, un nuovo record. Marco Pinotti si era fermato a 6. Il verbanese domina la prova tra Vicoforte e Barolo, rifilando oltre 2 minuti al secondo classificato. Sul podio Luca Giaimi e Mattia Cattaneo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Radio Selene.
2: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: La vita è un'opportunità. È bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
2: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
8: Sì, Feliciana, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Chi ha scritto per te dice: sai troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
9: No, vabbè.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
9: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Questa è Radio Seleni. Vivi e rivivi un viaggio nella musica. Rivivi il 1985.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
8: Sì, Feliciano, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
7: No, vabbè.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
0: Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Terremoto in Venezuela in apertura. Il Ministero degli Esteri ha avuto conferma del decesso di un cittadino italo-venezuelano nato a Caracas nel 1970 con parenti in Italia. Lo riferiscono fonti della Farnesina. Il connazionale è stato coinvolto nel crollo di un edificio alla Gaira, a 30 km da Caracas, una delle zone più colpite dal terremoto. Al momento si contano 180 morti e sono 39.457 le persone disperse. Sono diventate definitive le condanne del processo d'appello per la strage alla stazione di Viareggio del 29 giugno 2009. Morirono 32 persone e altre 130 rimasero ferite per il deragliamento e l'esplosione di carri cisterna che trasportavano GPL. Lo hanno deciso i giudici della Corte di Cassazione, che hanno respinto i ricorsi e confermato le condanne a 5 anni per l'ex AD di FS RFI Mauro Moretti, che ora andrà in carcere. Confermate anche le altre 10 condanne. Convalidato il fermo per Valentina D'Acunto, per Marco D'Acunto e per Vincenzo Esposito, rispettivamente mamma, nonno e compagno della madre delle due sorelle portate via da una casa famiglia di Cividella Alfadena e ritrovate a Formia 15 giorni dopo, nascoste nella casa di una lontana parente. La mamma di Sara e Alicia e gli altri familiari possono però lasciare il carcere, dove erano stati portati la sera stessa del ritrovamento delle due sorelle. Francia e Italia sono partner naturali e indispensabili e vogliamo proiettare la nostra relazione verso il futuro con obiettivi chiari. Lo dice il presidente francese Macron dopo il bilaterale con la premier Meloni ad Antibes, in Francia. Vogliamo costruire con l'Italia una partnership industriale nel campo del nucleare civile, aggiunge Macron. E poi, in Libano, vogliamo lanciare insieme una coalizione su un meccanismo post-UNIFIL per rafforzarne la sovranità. Il calcio continua la terza giornata dei mondiali con altre 6 partite in programma tra stasera e stanotte. Alle 22 aprono Curaçao e Costa d'Avorio ed Ecuador-Germania per il gruppo E. A seguire il gruppo F all'una italiana con Giappone, Svezia e Tunisia, Olanda. Alle 4 italiane sarà il turno dei padroni di casa, gli Stati Uniti, che giocheranno contro la Turchia di Montella, e Paraguay e Australia del gruppo D. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Torna RDS Summer Festival. Il 27 giugno in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
3: Benji e Fede, Emma, J-Ax, Noemi, Raff e tanti altri.
2: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
4: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
5: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Radio Selene, vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2019.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Rivivi il 2010.

0: Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1996.

0: torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Vivi e rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Terremoto in Venezuela in apertura. Nel sisma alla Gaira è morto anche un cittadino italo-venezuelano. Lo conferma il Ministero degli Esteri. La vittima è nata a Caracas nel 1970 con parenti in Italia. Il connazionale è stato coinvolto nel crollo di un edificio alla Gaira a 30 km da Caracas, una delle zone più colpite dal sisma. Il bilancio provvisorio è salito ad almeno 188 morti e quasi 1000 feriti, mentre i soccorritori continuano a lavorare tra le macerie. Alta tensione Roma-Teheran il giorno dopo le parole di Rutte sui 500 aerei americani decollati dalle basi italiane per l'Iran. Il Ministero degli Esteri iraniano accusa l'Italia, assieme alla Romania, di essere complice della guerra di Trump. Tajani chiama Araghchi. L'Italia non ha mai preso parte ad alcuna iniziativa militare e non ha mai autorizzato l'utilizzo delle basi per le azioni di guerra contro l'Iran, assicura il titolare della Farnesina. A Roma non si placa l'irritazione contro il segretario generale della NATO. Sono stati convalidati i fermi di Valentina D'Acunto, del padre Marco e del compagno della donna, Vincenzo Esposito, accusati di sequestro di persona aggravato in concorso nei confronti delle figlie della donna, scomparse per 15 giorni da una casa famiglia di Cividella Alfadena e ritrovate a Formia nell'abitazione di una lontana parente della mamma delle minori. Lo ha deciso il giudice delle indagini preliminari, che ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora per i tre indagati, quindi niente carcere. E dopo il delitto di Garlasco, anche un altro grande caso di cronaca non sembra voler trovare pace. Massimo Bossetti, tramite i suoi legali, ha chiesto l'autorizzazione per svolgere accertamenti tecnico-scientifici su reperti e campioni biologici tuttora esistenti. Il muratore di Mapello, oggi 55enne, condannato all'ergastolo per l'omicidio della 13enne Chiara Gambirasio, a Brembate di Sopra, si è sempre dichiarato innocente. Calciomercato in chiusura. Il Real Madrid avrebbe deciso di esercitare la clausola di recompra a 10 milioni di euro per Nico Pass, destinato a tornare alla base per essere rimesso subito sul mercato. Il Como avrebbe una corsia preferenziale per la cessione a 60 milioni, ma non sarebbe interessato. Via libera all'asta tra le altre pretendenti, quindi Inter compresa. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Radio Selene. Rififi.

0: Lorenzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Stai ascoltando
2: Radio Selene.
1: Radio Selene Notizie.
3: Buonasera dalla redazione. Oggi una devastante sequenza sismica ha colpito il Venezuela, causando vittime e gravi danni in diverse aree del paese. Secondo i dati diffusi dall'USGS, le scosse di terremoto più forti hanno raggiunto magnitudo 7.2 e 7.5 e si sono verificate ad appena 41 secondi di distanza l'una dall'altra, con epicentri localizzati a ovest di Caracas. Il bilancio provvisorio è salito ad almeno 188 morti e quasi 1000 feriti, mentre i soccorritori continuano a lavorare tra le macerie. Sarebbero 42.000 i dispersi. Sono diventate definitive le condanne del processo d'appello per la strage alla stazione di Viareggio del 29 giugno 2009, quando morirono 32 persone e altre 130 rimasero ferite per il deragliamento e l'esplosione di carri cisterna che trasportavano GPL. Lo hanno deciso i giudici della Corte di Cassazione, che hanno respinto i ricorsi e confermato la condanna a 5 anni per l'ex AD di Ferrovie dello Stato e RFI Mauro Moretti, che ora andrà in carcere. Confermate anche altre 10 condanne. Italia e Francia voltano pagina e rilanciano una completa collaborazione bilaterale. Al termine del vertice intergovernativo di Cap d'Antibes in Francia, la presidente del Consiglio Meloni e il presidente francese Macron hanno rivendicato la solidità del rapporto tra i due paesi, definendoli partner indispensabili per il futuro dell'Europa. Meloni ha dichiarato: senza Italia e Francia l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono, grandi nazioni con interessi convergenti. Macron ha replicato: Francia e Italia sono partner naturali. Il corpo delle guardie della rivoluzione islamica dell'Iran, i Pasdaran, hanno attaccato oggi una nave cargo battente bandiera di Singapore nello stretto di Hormuz, mettendo alla prova l'accordo firmato la scorsa settimana tra Stati Uniti e Iran per porre fine alle ostilità. Lo riferiscono due alti funzionari statunitensi al Wall Street Journal. L'attacco avrebbe danneggiato il ponte di comando della nave, la Ever Lovely, senza causare vittime. Chiudiamo con lo sport. È Gonçalo Ramos la prima scelta del Milan per rinforzare il reparto offensivo e per mettere a disposizione di Ruben Amorim un centravanti di livello internazionale. Secondo Sky Sport, il club rossonero avrebbe già presentato un'offerta ufficiale al Paris Saint-Germain, club con cui il 25enne portoghese è legato da un contratto valido fino al 30 giugno 2028. Il diavolo sarebbe pronto a investire una cifra considerevole, superiore ai 50 milioni di euro. È tutto. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Luca Catalano.
2: Amici di Radio Selene, benvenuti, ben ritrovati, puntata di giovedì 25 di giugno, un caldo che non vi sto neanche a dire, ma per fortuna l'aria condizionata ha iniziato a fare il suo lavoro, quindi meglio, si sta un pochino meglio. Anche oggi insieme per due ore sino alle 17 circa, poi passeremo la linea al buon Stefano Alicchio che ci racconterà il firmacopie di Samurai J al Grand Shopping Mongolfiera in quel di Molfetta. Siamo pronti? Saluto Gigi Savoni, pronto ad occuparsi della parte tecnica. Carichi, sudaticci e motivati, cominciamo!

0: me. Radio Selene.
1: Tra poco parliamo di grandi artisti italiani che hanno fatto la storia della musica italiana, ma non solo, parleremo d'estate, eccetera, eccetera, eccetera. Prima però la musica, Fever Dream.

Gianna Nannini con Salvami su Radio SLN. Allora parliamo, come già anticipato poco fa, di una delle icone della musica italiana, ovvero Lucio Battisti. Perché? Perché due chitarre appartenute allo stesso Battisti finiranno all'asta insieme ad altri oggetti personali, tra cui lettere e ricordi legati alla sua vita artistica. Una notizia che ovviamente emoziona i fan, perché parliamo di strumenti che non sono soltanto oggetti, sono pezzi di storia della musica italiana. Battisti ovviamente continua ad essere e a restare uno degli artisti più amati e riconoscibili di sempre. Le sue canzoni hanno attraversato generazioni e continuano ancora oggi a essere cantate, suonate e riscoperte. E che ne sai, no? Ti trovi a cantare una canzone di Battisti suonando la sua chitarra, cioè una roba veramente incredibile. Chissà che prezzo verranno vendute queste chitarre, queste lettere, insomma. Magari poi dopo l'asta, ecco, faremo un po' il calcolo di quanto è stato speso.

0: News On su Radio Selene, pronti a parlare di estate?
1: Beach Tour!
0: Ormai lo sapete, ma noi ve lo ripetiamo, noi di Radio Selene siamo pronti a tornare sulle spiagge più belle della Puglia con il nostro Beach Tour che è iniziato lo scorso weekend, domenica scorsa, e che continua. Noi vi aspettiamo e vi aspetta un'esplosione di energia e divertimento. Per quei pochissimi che non conoscono il nostro tour, vi lascio immaginare quello che succede. La radio in diretta arriva al mare, la musica, la nostra musica, quindi i giochi da fare insieme, i gadget, le risate, le sorprese, le foto, le storie sui social, insomma tanta tanta roba. Cercate la tappa del Beach Tour più vicina a voi sul nostro sito radioselene.it e divertitevi con noi sulle spiagge più belle della Puglia. Questa domenica saremo a Lido Azzurro, a Pani, Brindisi, mentre domenica 2 di agosto saremo a Lido Circeo, Torre Chianca, in provincia di Lecce. Saremo in diretta dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. E supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.

Love You su Radio Selene. Prima vi ho raccontato della messa all'asta di due chitarre di Battisti. Antonio da Bari dice: io vorrei una chitarra di De André, anche solo da guardare. Vabbè ragazzi, ma qui scomodiamo i mostri sacri, eh. Poi Marta da Monopoli: la mia canzone di Battisti preferita resta Emozioni. E poi vabbè. E Giuseppe da Bitonto dice: certi artisti non invecchiano mai, cambiano solo le generazioni che li ascoltano. Esattamente, se parliamo di Battisti, ma penso anche a Pino Daniele, Mango, sono veramente tanti gli artisti che continuano a rimanere nel cuore di

con Addicted to You su Radio Selene. C'era ancora un altro messaggio legato ai cantautori, vediamo se lo riesco a beccare al volissimo. Quello di Francesca da Trani, esatto, che diceva: conservo ancora i vinili di mio padre, per me valgono tantissimo. Ma lì si apre un altro capitolo incredibile. Poi adesso sono tornati alla stragrande, di conseguenza voglio dire sono super attuali. Torniamo alla musica, perché c'è una bella novità che stiamo ascoltando da qualche giorno, è Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa, il brano è Girl.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: E lo sapete, anche oggi puntualmente

su Radio Selene. Tra l'altro, Levante sarà live a Capurso nella rassegna di Multiculturita il prossimo 18 di luglio. Artista straordinaria, veramente forte. Ma adesso anni 80, fine anni 80, 1988. Tracy Chapman, Baby Can I Hold You?

0: better. Radio Selini.
1: Tra poco torniamo in Puglia, una notizia che arriva dalla Puglia ma che riguarda un personaggio molto famoso, ne parliamo tra poco. Prima però ripartiamo dalla musica, quella di Serena Brancale, Al mio paese.

King of my castle, che bella, era una delle mie preferite dance della fine degli anni 90, inizi 2000, credo di averla scoperta un po' più tardi rispetto all'uscita, però mi ricordo che mi piaceva tantissimo. Parliamo di un personaggio che ha deciso di vivere in Puglia, nella nostra bella Puglia, ovvero Raz The Gun, che finisce a processo in quel di Brindisi. L'attore è infatti accusato di violenza privata ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni dopo una lite con un elettricista che aveva eseguito alcuni lavori nel suo trullo in Valle d'Itria, dove lui ormai vive da diversi anni. Secondo la denuncia, il contrasto sarebbe nato da una contestazione sui lavori eseguiti. Sarà ora il tribunale a chiarire le responsabilità e ad accertare i fatti. Raz The Gun al momento è imputato e vale la presunzione di innocenza fino a un'eventuale sentenza definitiva. Raz, sono solo fatti miei. Noi l'abbiamo conosciuto così, ma i più giovani non sanno minimamente di cosa sto parlando. Vedremo come andranno le cose e se tutto si sistemerà per il meglio. Ma tra l'altro Raz The Gun non aveva iniziato anche un percorso zen? Ma come, percorso zen e poi è denunciato per violenza privata? Ma come, Raz?

La testa gira su Radio Selene, parliamo ancora di personaggi perché è di una società molto curiosa, perché in Olanda un gruppo di 3 ragazzi ha fondato questa società che organizza non solo le vacanze dei calciatori, ma anche per loro traslochi, vestiti, eventi e molto altro. Loro dicono: non siamo un servizio che li tratta come clienti, siamo un mondo privato costruito interamente attorno a loro. Quindi come funziona? Ogni giocatore ha un mediatore personale che si occupa di tutto ciò di cui ha bisogno. Abiti a prezzi scontati, ma che hanno bisogno degli abiti a prezzi scontati i calciatori? Vabbè. Prenotano ville, questo tutor, questo mediatore gli prenota le ville, i ristoranti, organizza i viaggi e dà la possibilità a loro di eliminare il caos della vita fuori dal campo, dallo stress, capito? Loro dicono: la rendiamo semplice e senza stress. E allora dicono: scelgono noi per la fiducia ciò che desiderano davvero e che la loro vita fuori dal campo sia gestita al meglio per concentrarsi sul lavoro. Non dite parolacce, non dite parolacce, perché anche i calciatori, anche i calciatori, e non aggiungo.

Rudimental su Radio Selene. Allora diamo un occhio anche al mondiale, perché si è giocato, e come questa notte, il Marocco ha vinto 4-2, il Brasile ha vinto 3-0 con la contro la Scozia, con il ritorno in campo di Neymar. Poi la Repubblica Ceca ha perso 3-0 con il Messico, e quindi Messico qualificato. Sudafrica qualificato vincendo 1-0 contro la Corea del Sud. Questa sera alle 22 Curaçao, Costa d'Avorio e Ecuador, Germania, e vedremo insomma come finiranno le partite. Si sta delineando il turno successivo, quello dei sedicesimi.

ragazza del sud, quando sento questa canzone mi viene proprio naturale di cantarla. Ragazza del sud, sarò io, adesso non ricordo il testo, sarò io la tua ragazza del sud, credo, tutto qui. Questo era il ritornello, ma adesso un ritornello figo, lui fighissimo, il nuovo di Bruno Mars.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Abbiamo finito anche per oggi

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Io vorrei iniziare invece con un tu cosa fai questa mattina? Lo so che sono stonata. Ma cosa fate questa mattina? Ma dove siete? Ma dove vi trovate? No, comunque sappiate che ovunque voi siate avete comunque scelto bene, siete nel posto giusto, questa è Radio Selene. Allora buongiorno a tutti voi, felice giovedì, bentrovati, grazie per averci scelto anche quest'oggi. Saluto e ringrazio Maria Rita Minoia, da questo momento invece sarò io a prendervi, ad accompagnarvi per quanto riguarda questa giornata fino alle 13. Anche questa oggi ne avremo di cose belle e interessanti da raccontarci, ma intanto permettetemi di salutare Silvio Tempesta in regia, pronti con la nostra musica. Allora mettetevi comodi perché noi iniziamo così.
0: Questa è